0: non può essere l'unica condizione.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia venerdì 25 settembre. Oggi il maltempo si estenderà anche su Puglia e Molise, con piogge fin dalle prime ore. Nel corso della giornata qualche acquazzone interesserà le coste tirreniche di Basilicata, Calabria e Sicilia, con isolati fenomeni anche sulla Campania. Sul resto del paese il tempo resterà in genere sereno o poco nuvoloso, con nubi più compatte nel corso del pomeriggio in prossimità dei rilievi o nelle aree più interne, ma con scarsa possibilità di piogge. Temperature massime ancora decisamente calde, con valori che toccheranno anche i 30 gradi in Sardegna e i 26-27 gradi in pianura al nord. Venti settentrionali che si rinforzano sulle coste adriatiche e mari da poco mossi a mossi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

numeri, che speranze hanno i deboli, forse brillano giusto un attimo per tornare nell'oscurità. Sono ancora complice

vino. Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria. È eterno chi ha scelto di vivere a suo modo.

0: tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Rai Radio Tutta Italiana.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

0: e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Rai Radio Tutta Italiana.

0: RAI, Radio Tutta Italiana.
1: Anche quest'anno RAI Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia venerdì 25 settembre. Oggi il maltempo si estenderà anche su Puglia e Molise, con piogge fin dalle prime ore. Nel corso della giornata qualche acquazzone interesserà le coste tirreniche di Basilicata, Calabria e Sicilia, con isolati fenomeni anche sulla Campania. Sul resto del paese il tempo resterà in genere sereno o poco nuvoloso, con nubi più compatte nel corso del pomeriggio in prossimità dei rilievi o nelle aree più interne, ma con scarsa possibilità di piogge. Temperature massime ancora decisamente calde, con valori che toccheranno anche i 30 gradi in Sardegna e i 26-27 gradi in pianura al nord. Venti settentrionali che si rinforzano sulle coste adriatiche e mari da poco mossi a mossi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

penserò. Sì, ma quale tempo? Tempo da sprecare, tempo da afferrare, se mai ci riuscirò. Avessi ancora tempo di te per ingannare il fato, il primo nel passato. Avessi ancora tempo di te, ti cercherò nella mente con l'anima sbiadita.

Sì, ma quale tempo? Tempo da ingannare, tempo di Natale, ne basta solo un po'. Avessi ancora tempo di te per strofinarmi piano e sussurrarti ti amo. Avessi ancora tempo

avesse ancora tempo di te per ingannare il fato, vivremo nel passato. Ma dov'è il mio tempo?

0: Buongiorno, buongiorno amici, buongiorno Giovanni.
1: Ma buongiorno a te Chiara e buongiorno ai nostri amici ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana.
0: Eccoci qui, finalmente è venerdì.
1: Finalmente
0: oggi
1: è venerdì.
0: Comincia il weekend.
1: Oggi, infatti amici, come potete immaginare, ormai noi avevamo già preannunciato comunque i colori, no, con cui diamo il benvenuto a questo meraviglioso fine settimana. È rigorosamente nero corvo, ormai l'abbiamo...
0: Sì. Però siamo gasati, comincia il weekend. Dal nostro abbigliamento potrebbe non sembrare così,
1: ma vi giuro
0: che noi siamo molto entusiasti e molto gasati.
1: Ma diciamo che anche dalle espressioni, se uno entrasse in questo momento potrebbe tranquillamente essere lunedì mattina. Ma comunque, come si dice, il diavolo sta nei dettagli. E devo dire che però stamattina io e Chiara c'è un fermento un po' diverso. Anche perché dovete sapere amici che ci siamo un po' scambiati di postazioni, giusto? Io solitamente sto sulla destra, Chiara adesso infatti è molto preoccupata di avermi lasciato le redini della barca.
0: No, io guarda, ma questa cosa devi credermi, io sono in chill totale oggi, proprio è venerdì, quindi sono molto molto rilassata, molto nel mio mood, tranquillo, quindi se qualcosa andrà storto è colpa tua.
1: Esattamente, quindi mi assumo pienamente le responsabilità e in caso la nave dovesse affondare, si sa, no? Il capitano scende per ultimo.
0: Ecco.
1: Le ultime parole famose, appena sarò sicuramente il primo a scappare fuori dalla porta.
0: No, vabbè, ma in caso siamo una squadra, quindi la colpa sarà sempre 50 e 50, questo a prescindere. Mi fa piacere insomma che poi siamo un bel team. Dai Giovanni, oggi ci fai qualche spoiler, qualche notizietta che andremo a raccontare, anche perché poi nell'ultima ora abbiamo un ospite proprio qui in presenza, e l'argomento generale non ve lo diciamo adesso, ve lo diciamo tra poco.
1: Esatto, non ve lo diciamo adesso sicuramente, però se posso proprio dare il 2% della notizia è...
0: Ma perché spoileri?
1: Ma no, però voglio solamente dire una cosa, che è legato al mondo della comunicazione, questo si può dire.
0: Ah va bene,
1: però
0: questo si può dire.
1: È un oceano,
0: sì,
1: eh.
0: Sì, hai detto tutto e hai detto niente. Bravo,
1: bravissimo,
0: bravo,
1: come
0: bravo,
1: al solito, come i nostri spoiler, noi o siamo dichiarati oppure
0: sì,
1: diciamo
0: no,
1: il tutto e il niente.
0: Facciamo un po' pietà con questi spoiler continui che diamo.
1: Dobbiamo ancora, come dire, farci un po' la mano con gli spoiler, dobbiamo fare un bel
0: giusto
1: corso.
0: Ricordiamo al volissimo i nostri ascoltatori che ci possono seguire, ascoltare in diretta in DAB, quindi comodamente alla vostra auto, oppure tramite l'applicazione di Rai Play Sound, oppure...
1: Esattamente, oppure comodamente da casa tramite la Smart TV canale 710.
0: Perfetto, cominciate anche ad ascoltarci e a mandarci tanti vocali, 334 60 45 640. Cominciamo bene questa mattinata, chi arriva? Chi sta per arrivare?
1: Arriva il grande Cesare Cremonini con Figlio di un Re.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: alle generazioni.
1: Storia e basta, lontano qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 7:22. Buongiorno Giovanni, eccoci qui, siamo finalmente in diretta, è venerdì, poi io sono molto gasata oggi.
2: Ma buongiorno a te Chiaretta, sono molto gasato anche perché abbiamo messo una canzone veramente molto bella, uscita diciamo una manciata di giorni fa, neanche due o tre giorni fa, che appunto sarebbe la nuova canzone di Sfera e Basta.
1: È fresca
2: lontano,
1: fresca.
2: Lontano, sì. Canzone tra l'altro che racconta anche uno sfera un po' diverso, un po' maturo, no?
1: Un po' romantico,
2: anche nostalgico. Però anche un po' introspettivo. No? Che parla della sua famiglia, di suo figlio, della sua ex, insomma di questo successo che praticamente si è preso e l'ha privato, ecco, di un sacco di cose di cui lui, ecco, reclama adesso, no? Nel senso che gli manca un po' di normalità, ecco, diciamo così, ed è quello che ha esternato in questa canzone.
1: Infatti io è già nei preferiti della mia playlist, quindi sì. È super approvata. Anche il nostro regista Carmine ha detto che gli piace.
2: Gli è piaciuta, ma sì, immaginavo. Sì. Io, per me è già vecchia questa canzone perché l'ho ascoltata talmente tante volte.
1: Ma lo sai che anch'io faccio questo errore? Perché, cioè, secondo me è un errore. Perché quando tu vai in fissa con una canzone in particolare, no, te la metti in loop tutto il giorno, tante volte al giorno, ma tante. Cioè, io me l'ascolto veramente fino alla nausea.
2: No, ma io
1: e
2: uguale.
1: Poi me la consumo in 5 giorni massimo, ma sono pure troppi. E poi non mi va più di ascoltarla. Perché è talmente tanto che l'ho ascoltata, che poi è vecchia.
2: Che poi è rigetto, no? Poi appena parti dici, cavolo, ma insomma ci sarà nuova musica, eppure è uscita neanche 2 giorni fa.
1: Non è vero, è vero.
2: No, ma ti capisco benissimo, io anche non trovo pace. Infatti, quando mi succede così, perché io faccio così per tutte le canzoni della mia playlist, quindi cosa faccio? Vado sul profilo delle playlist dei miei amici piuttosto che dei rapper, quindi come dire cerco di estrapolare
1: vado
2: a rubare un po' di canzoni, un po' di musica nuova,
1: un po' di hit nuove,
2: faccio un po' come il topolino.
1: Posso dire che mi sa che ti ruberò questo metodo, perché anche a me ogni tanto mi mancano, cioè proprio mi rendo conto che magari mentre sto passeggiando, vado a piedi da qualche parte oppure sono in macchina, mi mancano proprio delle canzoni di resto, mi vai di ascoltare.
2: Beh, no, ma ti capisco benissimo. Infatti,
1: è giusto prendere spunto anche dagli altri.
2: Perché abbiamo un sacco di modi, un sacco di mezzi per conoscere la musica nuova, però purtroppo poi alla fine finisci sempre per stare nella tua comfort zone, che appunto sarebbe la tua playlist, no? Quindi cercare di ampliare, cercare di rimanere il più aggiornati possibili con la tua appunto playlist, con la musica in generale, è veramente molto molto molto importante. Infatti io invito anche gli amici ascoltatori che appunto ci stanno ascoltando in questa mattina a tenersi sempre aggiornato sulla novità, perché insomma la musica cambia in continuazione e poi insomma sono molto...
1: Allora Giovanni, in questo momento è arrivato un messaggio.
2: Attenzione.
1: Che io non so come la prenderai, sei pronto?
2: Vai.
1: Allora.
2: Saranno 2 parole, immagino.
1: No, aspetta, è proprio tutto un argomento che dobbiamo okay. cominciare, perché tra l'altro è abbastanza inerente a quello che stavamo dicendo prima con le 9 hit, canzoni eccetera.
2: Ok.
1: Allora, ci scrive Roberto, il nostro affezionatissimo ascoltatore Roberto.
2: Ti salutiamo.
1: Sì, salutiamo. E ci scrive, buongiorno Chiara e Giovanni, stamattina la musica l'ha messa Giovanni, vero? Perché Chiara ci fa ballare sempre, buon lavoro e buon weekend da Roberto.
2: Roberto, spoiler, ero io.
1: Ma però io... vedi questo giochino che abbiamo detto di fare ieri, i nostri ascoltatori lo stanno cominciando a fare.
2: Ma sono molto contento perché io evidentemente sono un libro aperto, nel senso che comunque stamattina diciamo che non mi sono impegnato particolarmente per nascondermi, però è sicuramente Cesare Cremonini quando lo sentite, perché l'ho messo io.
1: L'hai messo tu, ma ci sono delle eccezioni, tipo quella canzone sì, però ci sono anche altre hit che anche a me piacciono molto, cioè
2: sì.
1: Io per esempio quando viaggio palesemente c'è Cesare Cremonini nelle mie orecchie, almeno una canzone me l'ascolto.
2: È vero, tu sei più tarata ovviamente sulla musica italiana, vero?
1: Cioè, beh, certo, insomma, la musica italiana penso che sia la più bella di tutte, infatti ce l'ascoltiamo Nero Bali qui su Rai Radio tutta italiana.

0: E bisogno d'amore, Jolie è qui su Rai Radio Tutta Italiana. Volevo fare un po' l'accento napoletano, ma non ce l'ho fatta.
1: Vabbè, dai, diciamo
0: che preferisco non fare brutte figure.
1: Stiamo facendo dei corsi, io per l'accento romano, lei invece per l'accento napoletano. Io ricordo che sono per metà napoletano, ma ormai il milanese mi è entrato letteralmente dentro.
0: Tu questa cosa che sei mezzo napoletano te ne vanti ogni giorno. Ma lo sai che anch'io sono mezzo napoletano, anche perché
1: tu?
0: Cacciopoli è molto napoletano. Beh, come cognome.
1: Effettivamente, ora che ci penso,
0: mio papà è napoletano. Mamma no, è romana al 100%, ci tiene da morire, ma papà è napoletano.
1: Dai, pensa, io invece ho la situazione inversa, nel senso che mia mamma invece è napoletana e mio padre invece estremamente lombardo.
0: Ci completiamo, Giovanni, cioè, inutile, ci giriamo intorno ma ci completiamo. Ah, sai che ti volevo chiedere poi, no?
1: Vai.
0: Per questo weekend croccante.
1: Brava, come mi piace quando si parla, questa parola veramente mi illumina la mattinata, ormai non ho più il coraggio di dirlo perché
0: contagiato.
1: Mi hai bullizzato.
0: Mi hai contagiato con questo croccante. Che fai, i tuoi piani per questo weekend?
1: Ma allora, i miei piani cambieranno letteralmente dal weekend prossimo, perché diventerò ufficialmente romano e, come dire, mi stabilizzerò qua, rimarrò qua e sicuramente vorrò vivermi anche la città. A parte che mi ha anche proposto una cosa in diretta, ovvero di mangiarci un bello smash burger insieme
0: weekend prossimo.
1: Però questo weekend invece torno su Milano, sì.
0: Ok. Beh, io mantengo la mia promessa data anche in diretta davanti a tutti i nostri ascoltatori, quindi sabato prossimo siamo a cena da qualche parte a Roma, farti assaggiare un ottimo smash burger.
1: Dai, facciamo una bella cena a salutare.

0: tantissimo, eh?
1: Perché andiamo in trasferta. Andiamo in trasferta, lo possiamo dire che vado in trasferta perché sto guardando una persona in uno studio. Posso dire, ok.
0: Beh, l'hai anche menzionato ieri.
1: Andiamo a Misano!
0: Wow! Esatto, nel famoso circuito, c'è un, no?
1: Esatto, il circuito di Misano. Abbiamo una media partnership con ASI per il loro evento antiviolenza e quindi ci sarà poi la parata, ci sarà insomma un sacco di cose, noi riprenderemo tutto, faremo interviste e documenteremo l'evento al 100% sui nostri social. Infatti, ragazzi, se voi ancora non ci seguite, andateci a seguire sui nostri account perché lì potete rimanere aggiornati su tutto quello che succede all'interno della nostra radio e vi raccontiamo anche gli eventi ai quali partecipiamo. Chissà se il prossimo andiamo insieme, Giovanni, ti immagini che confusione.
0: Ma io dico la verità, me lo auguro anche perché insomma io con te, Chiara, abbiamo instaurato questo rapporto molto bello, secondo me c'è una bellissima complicità che tu continui a rinnegare, anche se secondo me è evidente a tutti, anche ai nostri ascoltatori.
1: Ma io non rinnego niente.
0: Lei rinnega a microfoni spenti.
1: Anzi, stamattina
0: poi...
1: sono stata molto carina, ti ho salutato pure con un bacetto.
0: No,
1: sulla guancia.
0: Devo dire che il bacetto sulla guancia non manca mai. Adesso, tra l'altro, si capisce quando un'amicizia entra proprio nel vivo, quando si comincia, come dire, ad essere anche un po' originali con i nomignoli. Io in questo caso la chiamo la mia amica Carotina, perché Chiara, dovete sapere, per chi non la conosce, per chi non l'ha mai vista, che ha i capelli che cambiano in realtà, perché è un capello ramato, che però a volte è un po' marroncino, a volte è un po' rossino.
1: Ma che dici?
0: A volte tra l'arancione e il rosso, quindi comunque non è mai scontato, ecco, è un arancione non mai scontato.
1: Ma tu lo vedi così? Io sono sempre uguale. Oggi siamo un po' romantici.
0: Oggi sono molto romantico, perché ti dico una cosa molto romantica?
1: Sì, certo.
0: Oggi hai i colori della mia squadra.
1: Questa dovrebbe essere una cosa romantica da dire a una ragazza.
0: Dai, comunque
1: no?
0: Il Milan,
1: Vabbè. Lasciamo essere romantico ultimo.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Blanco e Elisa qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 7:45 e devo dire a Giovanni che comunque per essere proprio entrato ad oggi nel vivo di questi meccanismi del DJ Pro nello studio, te la stai cavando molto bene.
1: Ma insomma, se non si fosse notato, spero che tramite la mia voce non si noti l'ansia che ho in corpo, però piano piano, Chiara, sto entrando comunque nel meccanismo, visto che ho occhi da tutte le parti, guardo anche la cosa più inutile sullo schermo, sperando ecco che emerga un buon sound. Tu stai litigando col microfono, perché ti do una mano ogni volta.
0: No,
1: abbiamo un problema, guarda, abbiamo un bancone iper con una domotica veramente invidiabilissima, però purtroppo i microfoni sono ancora manuali, ma ci sta.
0: Non capisco, se è basso, aspetta.
1: Alza un po',
0: eccoci.
1: Wow.
0: Vabbè, insomma, non sono proprio comodissima, perché stare di qua non so neanche come girarmi per guardarti negli occhi.
1: Sai che anche tu sembri un'altra persona, perché ti vedo una parte diversa del viso, io sono abituato a vederti la parte destra, ora ti vedo la sinistra, quindi ti dico, sono molto disorientato, più tutti questi tasti che mi stanno mandando fuori di testa.
0: Secondo me oggi ti ho stupito anche con il mio look molto, molto sporty.
1: Sì. Ma tu riesci a essere molto chic anche nel minimalismo.
0: Oh, questo è un bellissimo complimento, questo me lo prendo molto volentieri.
1: Vabbè, ma doveva essere, ti ringrazio, non è che dovevi dirlo, urlarlo, è un bellissimo, io te li faccio sempre i complimenti.
0: Sì, però questo è particolarmente carino.
1: Poi sono molto contento perché finalmente ho conosciuto il tuo vero io a livello d'abbigliamento. Oggi entro in studio, accendiamo tutte le luci, l'aria condizionata, devo dire che ringrazio molto i ragazzi che da sopra sapevano.
0: Giovanni, io adesso se li richiami un'altra volta per abbassarla o alzarla, ti tolgo il telefono. Ieri mi hai fatto crepare di caldo.
1: No, allora, ieri loro sono stati molto carini, forse mi hanno preso fin troppo alla lettera, anche perché forse hanno visto anche i nostri video sui nostri social, ovvero di Rai.
0: Sicuro.
1: Radio Tutta Italiana, in cui io ero col cappuccio, con le cuffie in faccia, e sembrava un po' un eschimese che era andato in diretta casualmente a Roma. Un eschimese a Roma a settembre.
0: È carino anche così, eh?
1: Secondo me loro hanno visto la storia, giustamente hanno detto, no aspetta, ma poveraccio, adesso alziamo un po' l'aria, perché starà crepando di freddo.
0: Quindi dal Polo Nord siamo passati ai tropici.
1: Sì, esattamente.
0: Qua dentro
1: quindi
0: stavo morendo di caldo.
1: No, mi dispiace molto appunto per l'ospite che abbiamo avuto l'ultima ora, che
0: Roberta.
1: Ciao Robin, giustamente comunque l'ha presa con filosofia, perché la Robby veramente gode di grande senso dell'umorismo, Chiara.
0: Giusto, che stavi dicendo prima? Sei entrato in studio, l'aria l'hai trovata calda?
1: Stavo dicendo che no, l'aria l'ho trovata comunque molto bene. No, dico che ti ho trovata comunque ti ho trovato molto diversa dal punto di vista d'abbigliamento. Vuoi darci una piccola spiegazione? Tu mi hai detto, oggi sono veramente io. Un po' baggy, oggi questi pantaloni un po' larghi, con queste
0: perché
1: paillette.
0: Giustamente, allora, secondo me ogni contesto ha un proprio stile di abbigliamento, cioè a scuola si deve vestire in un certo modo, in ufficio pure, cioè nel senso consono all'ambiente, no, dove vai, è anche una forma di rispetto per te stessa ma anche per i tuoi colleghi.
1: È vero.
0: E quindi ci tengo a essere sempre molto professionale, anche perché se io mi dovessi vestire così come sono vestita oggi tutti i giorni mi darebbero tutti i 12 anni. Ed è onesto, ci sta, cioè che dimostro meno vestita
1: ma no,
0: così.
1: Dai, dico la verità, comunque a parte che sei molto attuale, anche perché comunque ora è tornata molto in auge, no? Questa cosa dei baggy con questa scarpa, a parte che è una scarpa da flash, hai una scarpa modello occhiale da sole, nel senso che per guardarla devi metterti le lenti in faccia.
0: È molto glitterata. No, quindi visto che oggi tra l'altro devo partire, finisco la diretta un pochino prima oggi e schizzerò in stazione, ho detto vabbè, mi vesto comoda come mi vestirei per tutti i giorni.
1: Certo.
0: Allora jeans baggy, una felpina sopra, le sneaker che sono d'obbligo quando si deve partire, si prende il treno eccetera eccetera. Allora ecco qui la spiegazione del mio outfit, che però potremmo definire uno sporty chic.
1: Esatto, uno sporty chic, e tra l'altro quindi questo è il tuo outfit da viaggio, quindi è un travel.
0: Sì. Assolutamente, in valigia poi ci sono tutte le altre cose un po' meglio, anche la valigia è minimal.
1: Sì, no, devo dire che è minimal, abbinata alla felpa, sto guardando anche i colori, che io purtroppo questa cosa qui che noto i colori, ma è anche molto piccola poi, brava.
0: Vabbè, devo stare ma neanche 24 ore, quindi insomma ci sta. Cerco sempre di fare delle valigie molto, molto mirate, non mi porto, cioè ho imparato, quando ero più piccola facevo delle valigie proprio assurde, disordinate pure quelle, invece con il tempo ho imparato ad essere molto più precisa anche con gli outfit da portare. Infatti potremmo anche chiedere ai nostri ascoltatori loro come fanno la valigia.
1: Esatto. 334
0: 60 45 640.
2: Noi due siamo bravi.

0: Vasco Rossi, come vorrei qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono quasi le ore 8, quindi insomma la nostra prima ora insieme, Giovanni, è quasi finita. Il tempo veramente vola quando siamo in compagnia dei nostri ascoltatori, che tra l'altro li stanno anche scrivendo, quindi io riderei assolutamente il numero di telefono 334 60 45 640, così se ci vogliono continuare a scrivere, oppure ci vogliono scrivere per la prima volta, vogliono mandarci messaggi vocali, qualsiasi cosa, li possiamo leggere qui in diretta. Anzi, li leggerei tu, così oggi proprio il lavoro è completo.
1: Esatto, beh, solitamente tu sai che io sono l'uomo call to action, o comunque di base sono quello che interagisce tanto, ecco, con gli ospiti, con gli ascoltatori, perché insomma a me interessa molto sapere dove
0: ospiti
1: sono, e anche con gli ospiti, devo dire la verità. Esatto, diciamo che non mi tiro indietro mai, potrei fare anche un po' meno ogni tanto. Ormai questo dovete sapere, amici, che ormai sdoganiamo questa cosa, che giustamente c'è un mormorio di fondo ogni volta che parlo al microfono, ovvero persone che mi dicono anche meno. E giustamente, insomma, io puntualmente faccio come i bambini, no? Più mi dici di non fare una cosa e più la faccio.
0: Quindi, no, è una cosa inconscia.
1: Beh certo, sì. Sicuramente non c'è malizia in questa cosa.
0: Secondo me il regista Carmine ti vorrebbe strozzare, però...
1: Sì, però alla fine finisce sempre in un abbraccio caloroso, ti voglio bene.
0: Sì, perché qui siamo tutti una grande famiglia, quindi ci vogliamo tanto bene.
1: Poi lui mi dice, so che non lo fai con malizia, il giorno in cui lo farei con malizia ci vediamo.
0: Ti aspetto fuori.
1: L'accoglienza non sarà la medesima. Comunque io direi di proiettarci con un bel cominciare già a raccontare. Insomma, il primo articolino, la prima curiosità della giornata, che dici?
0: Leggi.
1: Ma allora, innanzitutto do un po' sulla mappa, diciamo così, ci tariamo su, facciamo un volo in Sicilia. Andiamo in Sicilia,
0: nella
1: provincia di Trapani, nel cuore della Valle del Belice.
0: Posto, sai che io ci sono mai stata in Sicilia?
1: Neanch'io, però dico la verità.
0: Ah,
1: che...
0: non è vero, ci sono stata.
1: No, io anche all'epoca sì, a Lampedusa, molto
0: io
1: bello.
0: Io a Palermo.
1: A Palermo, vedi. Sì, io anche passando lì.
0: Con la crociera c'era la tappa a Palermo, sì. Però non ho visto tantissimo, siamo stati veramente poco. Siamo proprio scesi, abbiamo visto giusto il teatro, la piazza principale, sì, eccetera, e basta, siamo tornati su.
1: Palermo è bellissima.
0: C'era troppo caldo.
1: Ma un arancino l'hai mangiato?
0: No.
1: No,
0: tu hai detto che infatti dovrei, cioè non so se neanche conta questa volta.
1: No, io direi che se non,
0: non conta.
1: Almeno un bar, qualcosa.
0: No.
1: Vabbè, comunque amici, sapete che a Gibellina c'è una chiesa che sembra una luna? Ecco, immaginate di salire sulle colline siciliane e di vedere sopra i tetti di Gibellina una sfera bianca enorme. Non una cupola come quelle che conosciamo, una palla di cemento incastonata tra le linee squadrate di un edificio. Davanti gradoni come in un piccolo teatro. Da lontano potreste pensare a un osservatorio o a una luna posata sulla collina. Invece è la chiesa madre di Gibellina. Quella forma appartiene a una città che ha dovuto ricominciare. Dopo il terremoto del Belice del 1968, Gibellina fu ricostruita in un altro luogo. La chiesa fu progettata da Ludovico Quaroni e Luisa Anversa. Anche il suo cammino fu lungo. Dopo anni di lavori e di interruzioni, venne consacrata soltanto nel 2010. È una di quelle costruzioni che prima ti fanno dire «ma che cos'è?» e poi ti fanno chiedere quale storia ci sia dietro.
0: Bella.
1: Tu ogni volta rimani estasiata,
0: sì,
1: ammaliata.
0: Mi lasci senza parole.
1: Senza parole, sarà il timbro vocale, la passione che ci metto dietro ogni parola.
0: Sì, è vero. Si alzano anche le vibes come ogni volta, perché la buona musica non si ferma mai. Io farei partire, esatto.
1: Io direi, quindi vuoi mettere una canzone, anche perché io volevo fare la mia tanto amata call to action.
0: Oddio, scusami, lo so, tu vuoi fare questa call to action, fai la call to action.
1: Chiara sta facendo di tutto per evitarmi la cosa più bella della giornata, cioè
0: no,
1: la mia
0: call to action. No, in realtà volevo prendermi un cappuccino, stavo pensando alla caffeina.
1: Beh, intanto chiediamo prima ai nostri amici ascoltatori, insomma, qual è l'edificio che nella vostra città o in viaggio avete scambiato per tutt'altro? Diteci cosa sembrava e cos'era davvero. 334 60 45 640.

0: Questa è una vera poesia. 100 messaggi, Lazza, qui su Rai Radio tutta italiana. E devo dire, questa canzone me la potrei ascoltare anche 100 volte, non mi stancherebbe mai. È troppo, troppo bella. Anche se dedicarla a qualcuno, lo sai che non so quanto sarebbe figo, perché beh, qui parla proprio di un... come si dice, di una fine di una relazione, una rottura.
1: Esatto, ma soprattutto parla, dice che si può essere soli anche in coppia, no? E quindi questa cosa qua, insomma, è un messaggio sicuramente molto forte che Jacopo Lazzarini ci ha tenuto a specificare in 100 messaggi.
0: Sai che lo potremmo affrontare questo tema con la nostra mitica dottoressa Giulia Proietti?
1: Sì.
0: Martedì prossimo potremmo ricordarlo, perché io 100% mi dimentico.
1: Potrebbe essere un bel asterisco comunque da ricordare.
0: Sì.
1: Giulia,
0: sì, sì, sì, sì, sì,
1: infatti adesso me lo segno.
0: Bravo.
1: Comunque la cosa che
0: abbiamo
1: fa ridere...
0: la memoria a breve termine.
1: Vogliamo dirlo? Che tu hai detto dai Joe, metti una canzone un po' allegra.
0: No, cioè, aspetta, questa cosa allora va detta. Abbiamo sicuramente due inclinazioni un po' diverse, perché anche quando Giovanni è venuto in macchina con me, io gli ho messo tutta musica molto molto strong.
1: Beh, sono
0: molto
1: arrivato, diciamo, ucciso. Che mi ha battezzato subito la Chiara, mi ha fatto subito capire che tipo di mood c'è in questo studio dalle 7 alle 10.
0: Molto allegro, ok. E invece Giovanni è un po' più soft, perché ci sta pure, insomma, l'orario è quello che è, quindi facciamo, tende a fare un po' di mix con le mie musiche molto allegre e le sue un po' più calme. Però quando poi erano finiti i Pinguini Tattici, la prima canzone,
1: sì,
0: che abbiamo,
1: esatto,
0: lanciato, finito il talk di prima, io ho detto vabbè Giovanni, metti un po' di musica un po' più allegra, perché abbiamo messo tutte un po' troppo soft, magari così gli svegliamo pure, e lui fa sì non ti preoccupare, ci penso io. Allora io mi sono messa un attimo a pubblicare le storie sui nostri social, tra parentesi seguiteci anche lì, e mi riguardo il monitor, 100 messaggi di Lazza, che non è proprio, è tutto tranne che allegra.
1: No, hai ragione, diciamo che ho una concezione di allegria forse un po' lontana e distante dalla tua, per non dire opposta. No, a dire la verità, ce l'avevo lì sotto i baffi, comunque una canzone molto bella, con un bel significato, con una bella base, molto sentita, no? Una canzone comunque molto intensa, e quindi di conseguenza ho pensato bene di metterla, o comunque di base di inserirla, ecco.
0: Hai fatto benissimo, infatti ho appena inserito io una canzone.
1: Poi comunque faceva contrasto anche con i Pinguini, erano comunque molto allegri, molto leggeri, insomma sono arrivato io... Bello pesantone con questa canzone. Molto bella,
0: però è la mia preferita, comunque sta sempre nella mia playlist, me la riascolto magari quando sono un po' in mood depresso. Infatti non so quanto sia anche figo ascoltarsi queste canzoni già tristi di loro quando tu sei già triste.
1: No, quello sicuramente è vero. Beh, in realtà non è mai detto, in realtà magari
0: è come ascoltarti Ultimo quando sei già depresso.
1: No, quello sì, vero, sicuramente non aiuta, però potrebbe fare anche l'effetto opposto. Però la cosa che mi faceva anche ridere è il fatto che noi siamo vestiti di nero con un mood comunque sicuramente molto alto in studio, con 100 messaggi, diciamo che faceva un po' ridere perché è tutto molto dark questa mattina, anche se in realtà noi siamo molto luminosi, dai, comunque, no?
0: Noi siamo il sole.
1: Esatto, come i messaggi che ci sono arrivati dai nostri ascoltatori.
0: Mi fanno morire questi collegamenti che fai, mi ricordi? Vabbè, niente, vai.
1: Ti ricordo?
0: No, i collegamenti che si devono fare alla maturità per l'esame orale, non so se i nostri ascoltatori possono capirlo, però ti dovevi collegare al tema centrale che,
1: esatto,
0: ti danno,
1: esattamente,
0: a tutte le materie, quindi diciamo i collegamenti più assurdi abbiamo fatto.
1: Beh amici, è dalle basi che si impara tutto, eh? È
0: certo.
1: Da lì che si fonda il tutto. Comunque ci scrive Giulia,
0: sì.
1: vuoi leggerlo tu?
0: Ma sì dai, perché comunque Ravinna andrò più o meno in quelle zone, quindi...
1: Tu leggi a seconda del posto, del luogo, della località?
0: Sì.
1: Cioè tu non leggi a seconda del nome, ma leggi giustamente neanche del messaggio, ma a seconda di da dove ci sta scrivendo l'ascoltatore.
0: Sì, però ricorda prima la cultura che abbiamo fatto, sennò così è decontestualizzato.
1: Certo, assolutamente. Beh, allora abbiamo letto comunque di una chiesa molto bella in Sicilia, che ha questa forma sferica che ricorda appunto una luna, e appunto è molto famosa proprio per la sua architettura. La call to action era: qual è l'edificio che nella vostra città o in viaggio avete scambiato per tutt'altro? Diteci cosa vi sembrava e cosa è così. Era alla fine davvero,
0: e infatti
1: sono arrivati
0: Giulia
1: i messaggi.
0: Ci ha risposto, lei ha scritto: da piccola credevo che il planetario fosse un deposito di palloni giganti. Non volevo entrare, volevo vedere chi li gonfiava.
1: Volevo conoscere il gonfiatore. Bello,
0: sì.
1: Bello, bello, vedi che la fantasia ogni tanto fa dei belli scherzi.
0: Beh sì.
1: E poi c'è Franco da Palermo, il quale ci dice: un edificio tutto a specchio mi sembrava un cinema, era un ufficio, il film più lungo è stato trovare l'ingresso. Come lo capisco, quante facciate che ho preso comunque su queste lastre di vetro, no? Non è mai successo di mancare una veranda, una vetrata, perché...
0: No, per fortuna no.
1: Perché la modernità era troppa, e comunque il design pure, quindi finisci un po' succube o schiavo comunque, no? di questo tipo di architettura, una cosa molto comune.
0: Sì, quindi hai preso una una vetrata in faccia, giù.
1: Beh, io sì, mia sorella anche, anche il mio cane una volta, pensa poverino.
0: Ah beh sì, quello anche la mia, perché non... non aveva visto che la finestra era chiusa, voleva uscire in terrazza, l'ha persa proprio in faccia piena. No, io ho preso
1: tutti.
0: Una volta in bicicletta un palo in faccia.
1: Ah, ok, quindi beh, sì. Quello forse è un po' più doloroso.
0: Perché avevo appena tolto le rotelline dietro, no? Sai, quelle che ti aiutano,
1: certo,
0: a stare in equilibrio. L'abbiamo gasata,
1: mi
0: sentivo grande, potevo, certo, no, conquistare il mondo.
1: Sì.
0: Non ho frenato. Era un po' stupida quando ero piccola.
1: Hai inaugurato così.
0: No, non ho frenato. Ho preso un palo in faccia,
1: no.
0: mi sono giusto girata, quindi l'ho preso proprio qui. Okay. Sul perimetro dall'orecchio e la guancia.
1: Ah, quindi comunque dal non fronte naso, che comunque
0: no,
1: poteva
0: no,
1: finire
0: no,
1: peggio.
0: Più di lato, mia okay. madre impanicata. Chiara, andiamo su.
1: Tua madre brava.
0: Sì, sì, sì. Io poi impanicata perché poi mi agitano queste cose, vabbè. Allora, lasciamo stare, perché io da piccola, poi l'ho detto che da piccola ero un po' così.
1: Una bambina speciale.
0: un po' particolare. Leggiamo un ultimo messaggio che ci arriva da Antonio, ci scrive da Trapani. Passavo davanti a una biblioteca e pensavo fosse una palestra. Alla fine ci sono entrato per chiedere informazioni e ho preso la tessera. Vedi, però, vedi?
1: Hai visto? Bravo Antonio. Tra l'altro c'è anche appena arrivato un messaggio dalla mia amata Milano.
0: Leggilo tu, mi sembra giusto oggi, visto che ci ritorni.
1: Ci scrive Miriam da Milano. Ho indicato una vecchia torre e un'amica dicendo che bel campanile. Era una ciminiera. Ora leggo le targhe prima di fare la guida. Giustamente Miriam, mi sembra anche il caso, che dici?
0: Sì, dico, come dico che è arrivato il caso di gasarci un po' con la musica.

0: sei così bella. Tanto c'è questa chimica, una reazione insolita. Dai ragazzi, sono migliorata con l'intonazione. Mannaggia che non c'è Marco Di Buono che mi può ascoltare in questo momento, sennò secondo me sarebbe fiero.
1: Assolutamente
0: fiero.
1: Sì, anche perché devo dire che eri anche molto a tempo, questa volta.
0: Hai visto?
1: Non che tu solitamente non lo sia, però questa volta qua eri particolarmente in sync con la canzone.
0: Piano piano si sta migliorando.
1: Ti immagini se ci fosse Alfa in ascolto e ti dicesse: beh, dai, per il prossimo concerto, Chiara, comincia a prepararti.
0: Ci sono.
1: Ci saresti?
0: Ci sono.
1: Beh, Alfa è molto bravo comunque, una voce bellissima e soprattutto sì. lui, per esempio, a differenza dell'ultima canzone che abbiamo messo, sicuramente è uno che alza molto il mood comunque, no?
0: Sì,
1: molto allegro.
0: Molto allegro.
1: Molto preso bene.
0: Poi tra l'altro mi piace che fa questi remix anche con cantanti più grandi di lui, no? Anche a Sanremo, insomma. Sogna ragazzo, sogna.
1: Sì.
0: Ha fatto lui.
1: È vero. No, devo dire che
0: li ha remixati, però comunque ha rispettato il testo originale. Sì. Mi piace.
1: Ha una sensibilità davvero, vero artista. E poi secondo me anche fa una musica davvero tanto intensa, ma anche molto orecchiabile. Cioè lui riesce a essere intenso e leggero allo stesso tempo, cioè orecchiabile, qualcosa che ti rimane in testa.
0: Chissà se lo vedremo a Sanremo 2027.
1: Chissà. Sarebbe veramente molto, molto, molto bello.
0: Io ce lo vorrei vedere, Alfa. Beh, aspetta, l'artista per cui faccio il tifo, anche se non credo che lui vorrà partecipare, Achillone.
1: Achille Lauro? Ma ci sono rumors che comunque parteciperà forse al Festival di Sanremo.
0: Forse si è, non so quanti siano veri e attendibili questi queste chiacchiere, però è più plausibile che lui sarà un co-conduttore delle serate che
1: sarebbe
0: un partecipante, però
1: sarebbe molto bello, eh?
0: Sì, no, ma entrambe le vesti, secondo me lui le regge benissimo.
1: Assolutamente, anche perché insomma lui è stato giudice in diversi talent comunque molto conosciuti e tra l'altro si è anche spostato ultimamente nella moda, il grande Achille Lauro.
0: L'ho visto che ha sfilato a Milano.
1: Direttore
0: giorno,
1: creativo, insomma, comunque ha le mani un po' ovunque, un polpo. Mi è venuto in mente, pensa che ha i tentacoli un po' ovunque, quindi comunque mi è venuto in mente un po' questo.
0: Tu fai intanto queste similitudini che
1: vedo che ti spiazzano un po'.
0: Un pochino, perché un polpo.
1: No, però per dire, nel senso che
0: ho capito.
1: Che è veramente molto versatile, che ha veramente le mani ovunque, soprattutto appunto nell'ambito artistico.
0: L'ho capito. E ricordiamo però al volissimo i nostri ascoltatori che ci possono ascoltare in diretta tramite la nostra fantastica applicazione di RaiPlay Sound, che è proprio su quella piattaforma che è appunto completamente gratuita. Non solo amici, trovate appunto la nostra radio, la vostra radio preferita, ma anche tantissimi podcast original. E uno spoiler, visto che è venerdì e siamo tutti più buoni perché comincerà il weekend, vi anticipo che settimana prossima ci saranno due interviste a due protagonisti di due podcast fantastici,
1: quindi mi raccomando, non perdetevi questo appuntamento molto bello e soprattutto molto formativo.
0: Sono
1: doppio appuntamento,
0: sì.
1: Perché non dimentichiamoci che poi i podcast sono cultura e soprattutto insomma si impara sempre qualcosa, no?
0: E poi, visto che proprio parliamo di podcast, oggi abbiamo preparato per voi un'altra sorpresa, perché tra poco arriverà qui un ospite e con lui potremo proprio parlare di podcast, vero Giovanni? Che poi tu ce l'hai proprio
1: sì.
0: Un podcast, quindi
1: io ce l'ho, esatto, quindi diciamo che ho preparato delle domande sicuramente anche per me, cioè dei dubbi che avevo oggi li smarcherò, diciamo
0: bene,
1: così.
0: Perfetto.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Franco Paranoia, Samurai J qui su Rai Radio, tutta italiana, così ci svegliamo un pochino. Riprendo il possesso della musica, della playlist, così mettiamo un po' di hit carine, un po' più giovani, un po' più allegre.
1: No, sicuramente, poi comunque questa canzone qua ricorda, ecco, per forza l'ultimo colpo di coda d'estate, estivo, no? Siamo d'accordo? Ormai continuiamo a dirlo, ma fuori fa sempre più... In realtà fuori fa sempre più caldo, non si capisce cosa stia succedendo.
0: Dove caldo?
1: La temperatura esterna.
0: Io questa mattina mi sono svegliata, ho avuto la sensazione terribile che hai d'inverno, che hai freddo e non vuoi alzarti dal letto perché hai freddo.
1: Mi fa morire,
0: cioè,
1: che
0: sei
1: freddo.
0: Che sei consapevole che appena toglierai, io ho messo già il lenzuolino, capito? Perché ho freddo anche.
1: Quindi
0: la notte
1: stai aggiungendo sempre più strati al letto.
0: Ah sì, certo, assolutamente. Quando proprio poi siamo anche in autunno, quindi sono giustificata,
1: certo.
0: E faccio freddo, cioè, io la mattina già non mi voglio alzare, questa cosa che poi andiamo sempre più sotto verso l'inverno e sarà sempre più dura, però...
1: Dillo, stiamo andando verso il...
0: Natale!
1: Colà, lo sapevo, guarda, mettere un jingle con le musichette di Natale.
0: Mannaggia, dobbiamo farlo però.
1: Dobbiamo crearlo, sì, è vero.
0: Possiamo pure cantarle noi, queste intersigle, sarebbero molto...
1: Ma potremmo anche risparmiare bello. Questa cosa qui ai nostri amici ascoltatori, dico la verità. Potremmo farlo a microfoni spenti, ma loro, insomma, diciamo, teniamoci più minimalisti possibili.
0: Comunque Natale, penso che adesso mancheranno una sorta di 93 giorni,
1: sì,
0: 92,
1: sì.
0: Una cosa,
1: sì,
0: del genere.
1: Beh, noi abbiamo cominciato da quando mancavano 100,
0: Sì.
1: Questo... È un calendario dell'avvento particolarmente lungo.
0: È vero, è il nostro calendario dell'avvento.
1: Sì, vero.
0: Ma tu preparati, perché tipo un mesettino prima,
1: sì,
0: troverai lo studio tutto addobbato.
1: Perfetto.
0: Tu sarai addobbato anche.
1: Ok, anch'io. Io sarò un elemento di addobbo.
0: Dell'arredamento,
1: sì. Ok, perfetto.
0: E anch'io mi adeguerò, insomma, a questo mood molto natalizio. Ma non sarò stato. Cioè, tu comunque non devi sapere che sono stata io ad addobbare la situazione.
1: Ok.
0: Cioè, sarà stato un tecnico che...
1: Certo, il solito tecnico poverino che chiamerò alle 6:30 per capire cosa sta succedendo. Comunque,
0: esatto.
1: Fammi sapere quando vorrai fare ciò, perché insomma mi ritirerò prima.
0: Dai.
1: Con risata cattivissima. Come mi è uscita?

0: neanche un video.
1: Quando la sfotti sulla tecnologia non transige, cioè proprio una cosa che tu puoi dirle quello che vuoi, ma sulla tecnologia non puoi dirle nulla.
0: No.
1: Comunque, io direi che potremmo anche affrontare,
0: sì,
1: un bel tema.
0: Andiamo alle cose serie.
1: Perché questo è un bel tema, dico la verità. C'è una cosa molto curiosa, una cosa che ti dico, mi ha sempre un po' messo molto in soggezione, anche se in realtà l'ho fatto tante volte.
0: Io invece la trovo molto chill. Leggi così anche i nostri ascoltatori capiscono.
1: Un tavolo per uno senza giustificazioni. Entrate in un ristorante, un cameriere si avvicina con due menù, guarda alle vostre spalle e chiede: aspettiamo qualcuno? Voi avevate solo voglia di mangiare un buon primo. Eppure vi viene da aggiungere: sono in trasferta, ho poco tempo, mi raggiungono dopo. Negli Stati Uniti, secondo un dato di Open Table e diffuso nel 2024, le prenotazioni per una persona erano cresciute del 29% in 2 anni. È un dato americano, non ci dice perché quelle persone fossero sole. Può essere un viaggio di lavoro, una pausa o il semplice piacere di scegliere cosa mangiare senza mettere d'accordo altri 5. In fondo, per chiedere un piatto di pasta non dovrebbe servire un alibi.
0: È vero, io questa cosa la sposo in pieno, lo faccio, l'ho fatto. Ho cominciato per lavoro, quindi magari andavo nei ristoranti, ero in trasferta e per forza di cose, a meno che non hai dei colleghi, tanti colleghi, ma vai da solo, ti trovi da solo.
1: Sì.
0: E io la trovo molto chill come cosa, mi piace perché comunque te la puoi prendere proprio per te, la pausa pranzo o una cena, ti rilassi, non devi per forza parlare con qualcuno delle cose, le solite cose, no, che si devono dire per portare avanti una conversazione. Quindi te la puoi stare lì, ti gusti il tuo piatto, ti prendi pure un dolce, così non devi giustificarti delle calorie del dolce.
1: Brava, esatto.
0: E basta.
1: No, io dico la verità, allora, quando ero più piccolo mi imbarazzava molto come cosa, anche se ovviamente avevo talmente tanta fame che era o mangio o mangio.
0: Sopravvivenza.
1: Quindi, esattamente, quindi mi sedevo al tavolo di posticini un po' easy, insomma, per un panino, per un'insalata, insomma, cose
0: certo,
1: molto veloci. Però mi ricordo che mi imbarazzava talmente tanto questa cosa che inventavo sempre delle scuse, no? Tipo, ma deve arrivare, alla fine non è più arrivata, o è arrivato il mio amico, insomma.
0: Ma
1: comunque mi inventavo delle scuse col cameriere perché mi imbarazzava molto, comunque.
0: Guarda,
1: mi sentivo in dovere di giustificarmi.
0: È peggio,
1: sì,
0: cioè dire al cameriere che non è arrivato, quindi ti ha ghostato.
1: Come direbbe il regista Carmine, anche meno. Siamo d'accordo? Comunque, amici, avete mai inventato una scusa per chiedere un tavolo per uno? Oppure c'è un posto dove vi hanno fatto sentire subito a vostro agio? Raccontateci la scena al 334 60 45 640.

0: Angelina Mango qui su Rai Radio, tutta italiana, ci pensiamo domani. Questo è il mio motto di vita, ci penso domani.
1: Ci pensiamo domani, procrastiniamo. Tra l'altro ti volevo anche dire, ero molto teso perché pensavo che provavi a fare l'acuto sulla canzone, sul finale della canzone, ero tesissimo.
0: Che antipatico.
1: Infatti non ci hai fatto caso, ma il tuo microfono era spento fino a un secondo fa.
0: No, sei proprio antipatico, per non dire un'altra parola, bravo, che esatto. Radio non si può dire.
1: Che però stai consumando parecchio stamattina, devo dire che stai facendo una bella collezione di, anche con lo spelling, insomma, ci stai dando anche delle cadenze un po' diverse.
0: Vabbè, io però ti ho fatto il balletto.
1: Sì, vale, tu hai fatto il balletto,
0: vale doppio il balletto.
1: Il balletto vale doppio, sono d'accordo con te, però è molto sentito. No, questo devo dire che è il balletto della fiducia, perché non hai guardato i tasti che stavo per premere, quindi vuol dire che ti sei fidata ciecamente.
0: Tanto ho detto, beh, vada come vada.
1: Ma siamo in diretta?
0: Ce la può fare.
1: Sì che siamo in diretta, come no. Comunque amici, io adesso farei un punto, un passo indietro, anche perché non so se giustamente dopo tutta questa bella musica uno può anche dimenticarsi, ma in realtà ci sarebbe una bella call to action.
0: Falla, dai.
1: Allora, no, in realtà l'avevo già fatta, però vorrei ripeterla. Senza, giustamente, altrimenti qua giustamente non dice mai, no, sì, ma di cosa sta parlando?
0: Ragione.
1: Allora, la call to action è: avete mai inventato una scusa per chiedere un tavolo per uno? Oppure c'è un posto dove vi hanno fatto sentire subito a vostro agio? Ecco, ci hanno risposto in tantissimi, come sempre. Quindi grazie amici, intanto ci risponde Federica da Milano.
0: Lo leggo io? Facciamo vai, così, vai, perché vai. Poi c'è un altro di Roma, quindi vai. Facciamo questo scambio.
1: Aspetta,
0: di città.
1: Facciamo quest'altro.
0: Allora, Federica da Milano ci scrive: ho detto che aspettavo un'amica, al dolce ho smesso di fingere e ho chiesto anche il caffè. Vabbè, sì, infatti era un po' quello che fai tu, no?
1: È un po' quello che faccio io, sì.
0: Ma ragazzi, ma che vi frega? Ma ditelo, no? Io sono da sola, sono indipendente, libera, e quindi vado anche a mangiare da sola e mi prendo anche il dolce.
1: È vero, una cosa molto
0: senza
1: bella.
0: Senza sensi di colpa.
1: Esatto, sappiate che non c'è nulla di male nell'andare, no, a mangiare da soli. Allora, intanto faccio uno step prima di scendiamo gradualmente. C'è uno, c'è Paolo di Genova, insomma, poverino, dai, facciamo indietro.
0: Andiamo a Genova, poi andiamo pure una focaccia col cappuccino che ci sta.
1: Brava, anche una focaccia di Recco.
0: Ci sta.
1: Ti
0: ci
1: piace
0: sta.
1: Il formaggio?
0: Dipende.
1: A Recco sei mai stata?
0: No.
1: Mamma mia.
0: A Genova sì.
1: C'è uno dei posti più sacri e storici che fa la focaccia di Recco.
0: Devo provarla?
1: Devi assolutamente
0: provarla. Ho provato
1: provarla.
0: Invece a Genova la focaccia dolce,
1: sì?
0: Che c'è proprio lo strato di zucchero che ci spalmano sopra. Non è che proprio mi ha fatto impazzire.
1: E non è che sia proprio molto locale la focaccia dolce. No, scherzo, però insomma, diciamo che non è proprio, vado in Liguria, non è la prima cosa che mi viene in mente la focaccia dolce, però comunque degustibus, sapete che devo pizzicare chiaro in ogni dove.
0: Infatti comunque sto fulminando lo sguardo.
1: Sguardo laser. Vai, comunque Paolo da Genova: da solo mi siedo al bancone e chiedo cosa consiglierebbe il cuoco a un amico. Funziona meglio di una recensione.
0: Oggi sai che non ho capito.
1: Nel senso che lui si siede al tavolo e al posto di guardare il menù chiede al cuoco cosa, come dire, cosa gli conviene mangiare o cosa comunque gli consiglia al cuoco di mangiare quel giorno, magari a seconda della specialità del giorno, appunto.
0: Sì, ho capito.
1: Beh, è una cosa,
0: capito.
1: Ci sta, no? Perché lui dice magari scelgo un piatto che potrebbe essere meno buono rispetto a quello che giustamente mi propone lo chef, magari per gli alimenti, per la freschezza.
0: Io vado molto esclusione.
1: Tu vai esclusione?
0: Io mangio tre cose in croce, non hai capito.
1: Ma anche quindi l'altra volta ci hai detto che anche all'estero sei molto guardingo.
0: No, all'estero proprio
1: non ti cimenti mangio. Mai.
0: Ma poi sai che all'estero mettono le salse ovunque.
1: Sì, come no.
0: Cioè persino sull'insalata trovavo la salsa yogurt.
1: In Spagna soprattutto, devo dire la verità.
0: No, in Spagna ho mangiato molto bene,
1: sì,
0: in realtà.
1: Nelle Baleari, quelle zone lì, però non le crocchette, le cose.
0: No, proprio, sì. No, non sono mai andata alle Baleari, sono andata a Madrid.
1: A Madrid, ok.
0: Al Capodanno.
1: Un po' più classico, un po' più tradizionale.
0: Ma sì, poi non c'ero mai stata, mi ho detto, ma perché non andare a Madrid?
1: Hai fatto bene.
0: Sono andata in Spagna, ho fatto soltanto Barcellona e ho fatto Madrid, proprio insomma le due città principali.
1: Cardine, esatto.
0: Sì,
1: beh,
0: sì,
1: belle,
0: sì,
1: comunque di cultura, belle, insomma c'è un bel viavai.
0: Sì, no, infatti mi sono piaciute. E devo dire che, oddio, com'è che si chiamava il prosciutto?
1: Jamón iberico.
0: Jamón.
1: Jamón, ce l'avevo qui, jamón.
0: Infatti io dicevo solo, dai, jamón.
1: Bello magro poi, dietetico.
0: Oh, ma che... Pizza.
1: No, dico, fai bene, anzi la Mon, io sono un grandissimo amante, quindi se devo fare uno sgarro sicuramente attacco sulla Mon. Io lo chiamo anche jamoncino.
0: No, devi dire più jamon.
1: Ah, jamon?
0: Sì, più...
1: E sembra quasi non farmi dire cosa.
0: Che cosa?
1: Adesso te lo dico a microfoni spenti. Comunque procediamo con Irene da Roma. Allora, la prima volta ho passato tutta la cena a guardare il telefono. La seconda mi sono accorta di quanto fosse bella la sala. Quindi brava comunque, non si è persa d'animo. Quindi la prima volta Irene è andata a mangiare da sola. E sì, la seconda volta ha guardato il telefono perché probabilmente era un po' imbarazzata, no? Quindi ha fatto un po' la finta impegnata. Che questa è un'altra strategia evasiva che si applica quando si va a mangiare da soli, perché lo so benissimo. E invece la seconda volta si è guardata più intorno e quindi ha apprezzato di più la sala. Quindi brava Irene, sono sicuro che non c'è due senza tre, quindi racconta. raccontacela poi più avanti, anche se
0: giusto, diciamo i fatti suoi.
1: Esatto.
0: Chiudiamo con l'ultimo messaggio che ci è arrivato da Davide, lui è di Bologna, ci scrive: il cameriere ha tolto il secondo coperto senza fare domande, una piccolezza che mi ha fatto sentire normale. Vedi, anche questo è molto importante, anche dove vai in ristorante, ovviamente, cioè, magari puoi scegliere anche un po' a caso, no? Non è che per forza becchi sempre il ristorante più accogliente, però fa tanto anche il posto poi dove vai a mangiare, perché il cameriere che dà per scontato che magari, visto che non ti vede, magari hai aspettato pure quei 15 minuti prima di chiedere l'ordinazione, se vedi che non arriva nessuno ti togli automaticamente l'altro piatto, ci sta, cioè non devi neanche dirgli nulla, capito?
1: Esatto.
0: Tutto molto automatico, senza imbarazzi, senza dire no sai perché io faccio da so, che ti togli dall'imbarazzo, ti togli proprio da questo problema.
1: Pienamente d'accordo, anche perché non dimentichiamoci che questo a parer mio, il servizio di un posto fa il 60-70% secondo me, cioè sentirsi coccolati, sentirsi rispettati, in questo caso quando trovi anche dei professionisti, quindi in questo caso dei camerieri che in qualche modo percepiscono che tu sei lì a pranzo da solo, magari se sei già un po' imbarazzato e trovi un altro
0: che aggiunge imbarazzo all'imbarazzo,
1: brava, esatto, che viene lì, ti chiede, che giustamente chiede l'lecito, però se c'è uno particolarmente acuto, no, che ti toglie, che subito ti sposta le posate, ti mette subito a tuo agio con del pane, con dell'acqua, secondo me fa la differenza.

0: Giuda Gold Mahmood qui su Rai Radio tutta italiana, sono quasi le ore 9 e in questo momento proprio preciso Giovanni ci è arrivato un messaggio vocale. Che
1: vai.
0: Dice, lo ascoltiamo tutti insieme? Vai.
2: Buongiorno meravigliose ragazze, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Chiarina, dobbiamo migliorare con l'intonazione, un pochino con il tempo ci prendi, un pochino. Però ci sono ampi margini di miglioramento e siete sempre più bravi, dai, buona giornata.
1: Ma che carina, grazie,
0: grazie
1: Sara
0: Teresa.
1: Mica, è lei, Teresa.
0: Lei.
1: Quindi vedi, io mi accodo a quello che dice Teresa, comunque sei brava ma sicuramente c'è grandissimo margine di miglioramento.
0: Questo lo so, cioè, sono consapevole.
1: Solo perché l'ha detto Teresa, grazie Teresa veramente per essermi da supporto in questo caso, perché se l'avessi detto io qui volava il dialetto romano. Comunque
0: sì,
1: a proposito,
0: vero.
1: Vogliamo fare un piccolo spoilerino sull'ospite che sta per arrivare.
0: È vero, perché
1: poco,
0: ormai è
1: stiamo arrivando, mancano 2 minuti, siamo fermati con
0: scusami, oggi c'è un po' la ridarella,
1: no, non ti preoccupare, anzi è un buon segno.
0: Sai, questa è la stanchezza,
1: sì.
0: Perché proprio il venerdì, sai, la batteria,
1: sì è vero,
0: si scala, il lunedì magari è carichissima, comunque con il weekend,
1: certo,
0: sei riposato, tutto quanto,
1: è vero.
0: Poi lunedì c'è la prima tacchetta che scende, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì proprio scarico,
1: arrivi che
0: è rosso
1: con l'acqua alla gola,
0: è rosso la batteria, è rossa, però insomma poi ci prendiamo questi altri 2 giorni per ricaricarci e per tornare sempre più pimpanti da lunedì, perché giustamente, oh, poi è lunedì, ma sai che finisce già settembre, cioè Giovanni,
1: non me lo dire Chiara, non me lo dire,
0: è finito già
1: infatti
0: settembre.
1: sai perché io sto salendo anche a Milano per prendermi delle giacchette, perché qui l'aria si sta facendo sempre più freschina.
0: Tu pazzo, tu folle, che non ti sei neanche portato una minima felpettina.
1: Ma io sono un nostalgico.
0: No, tu sei un folle.
1: A Milano direbbero diversamente, secondo
0: comunque
1: me.
0: Comunque possiamo dire come parola magica podcast. E sta per arrivare uno che di podcast ne capisce e non poco.
1: E direi di sì.

pensarci. Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia venerdì 25 settembre. Oggi il maltempo si estenderà anche su Puglia e Molise, con piogge fin dalle prime ore. Nel corso della giornata qualche acquazzone interesserà le coste tirreniche di Basilicata, Calabria e Sicilia, con isolati fenomeni anche sulla Campania. Sul resto del paese il tempo resterà in genere sereno o poco nuvoloso, con nubi più compatte nel corso del pomeriggio in prossimità dei rilievi o nelle aree più interne, ma con scarsa possibilità di piogge. Temperature massime ancora decisamente calde, con valori che toccheranno anche i 30 gradi in Sardegna e i 26-27 gradi in pianura al nord. Venti settentrionali che si rinforzano sulle coste adriatiche e mari da poco mossi a mossi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Gazzelle, noi no, qui su Rai Radio tutta italiana. E vabbè, devono partire altre canzoni. Stai dando una canzone, Giovanni. Devi... Aspetta. Così. Ok.
1: Non capisco come mai la musica è bellissimo che esca a tutti i pori, ma non capisco come mai sia partita, tanto adesso poi microfoni spenti. Sicuramente ne parliamo.
0: E forse hai lasciato automatico?
1: Forse l'ho lasciato automatico.
0: Forse hai lasciato automatico.
1: Forse sì, vedi, automatico, sempre meglio manuale.
0: No, perché è stato fantastico il direttore. Come sta andando? Benissimo, Giovanni, ormai è automatico. Ormai
1: sei
0: autonomo.
1: Sei indipendente. No, però insomma, purtroppo mi ha fregato.
0: Mi ha
1: messo un po' di ansia da prestazione. Io purtroppo non ne soffro mai, ma quando arriva il direttore purtroppo
0: Il direttore ha questo potere.
1: A questo effetto, sì, a questo effetto, anche se è applicato sulla psiche, no?
0: No, sì, capirai.
1: Che le tue certezze poi non diventano più. Non sono più certezze. Ecco.
0: No, l'altro giorno che abbiamo avuto un attimo di problema in diretta, abbiamo detto: ma ci andiamo su dal direttore.
1: Esatto, che facciamo? Andiamo su a salutare? Sì, dai, andiamo su a salutare. Comunque, bene o male, io e Chiara Cacciopoli ci mettiamo sempre la faccia, quindi qualunque mente, come direbbe Cettola qualunque.
0: Io in realtà faccio andare prima lui, cioè prima Giovanni, vai tu, e poi è tutto a posto
1: esatto.
0: Lì dentro.
1: Io sono la lenza, poi se non arriva lo squalo si butta e funziona così. Comunque, Chiara, lo sapevi che un litigio può aspettare il mattino?
0: Ah sì?
1: Ah sì, tu stavi per andare, infatti ti stavo per spegnere il microfono perché non capivo cosa fosse, vabbè, non lo dico cosa pensavo che fosse. Comunque, sono le 2 di notte, la luce del corridoio è ancora accesa, uno dei due è già seduto sul bordo del letto e l'altro dice: no, adesso chiariamo. A quell'ora, dopo un'ora di discussione,
0: adesso chiariamo.
1: A quell'ora, dopo un'ora di discussione, si rischia di cominciare a litigare persino su chi abbia detto per primo calmati. Non andate mai a letto arrabbiati, suona bene, ma non è una regola che funziona per tutti. Fermarsi può essere una scelta sensata se si promette di tornare davvero sul discorso. Adesso sono troppo stanco per parlarti bene, domani riprendiamo. Non è sparire nel silenzio, è evitare che la stanchezza scriva il finale al posto nostro. Sei d'accordo, Chiara?
0: Io sono d'accordissimo.
1: Sai perché te l'ho chiesto? Perché stavi...
0: il mio orgoglio non so se me lo permetterebbe.
1: Ok.
0: Però concordo, dai, adesso è venerdì, siamo tutti più buoni, va bene.
1: Perché c'è uno studio appunto che dice che non bisogna mai litigare prima di andare a letto, perché poi insomma alla fine si finisce per stare male, si finisce per dormire male e soprattutto andare a dormire molto nervosi. Comunque,
0: quello non fa bene.
1: Tra pochissimo, dopo una canzone, annunciamo l'ospite che è appena arrivato qui in studio. Dai, Chiara lo vuole dire, quindi lo diciamo adesso.
0: No, hai ragione, manteniamo un po' di suspense, prima la musica, poi lo annunciamo. Ha bisogno comunque del tempo giusto per essere annunciato, perché è veramente importante.
1: Dai.
0: Quindi prima la musica.
2: Un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo.
1: Questa è.
2: Tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come

Stavo un po' così. Scusa mamma se ho lasciato il letto, sfatto il cane sul divano. L'ho dimenticato.

0: volta.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Mannaggia. Cos'è questo suono?
1: È partito qualcosa di...
0: Ah, vediamo se riparte. C'è ancora il suono? No. Ok, aspetta. Sei tu? Eri tu?
1: Non lo so, mi sa di sì a questo punto.
0: No, forse mi sa che è l'ospite. Aspetta. Vabbè ragazzi, questo è il bello di andare in diretta, secondo
1: esatto,
0: me.
1: Esatto, questo è il bello della diretta.
0: Possiamo fare una cosa? Possiamo
1: Vai.
0: Mandare una canzone?
1: Mettiamo una canzone, salviamoci con la musica, intanto poi nel backstage capiamo un attimino come sistemarla, esatto.

0: Dedicate, tocca Macarena qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 9:21 e in questo caso speriamo che ci riusciamo ad andare in diretta senza nessun problema tecnico.
1: Esattamente,
0: Giovanni.
1: Diciamo che abbiamo fatto di tutto per sistemare e alla fine ce l'abbiamo fatta, ovviamente la musica poi ci salva. Come in questo caso il nostro grandissimo ospite che è arrivato in studio a trovarci, sto parlando di Giacomo Sisca.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi ragazzi, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano, buongiorno.
0: Come va? Come è andata questa mattinata? Come è cominciata?
2: Ero carico, non vedevo l'ora di venire qui. Di conoscervi dal vivo, di vedere il vostro studio, è tutto bellissimo.
0: Grazie, infatti fa piacere molto anche a noi. Tra l'altro ricordiamo che Giacomo è il direttore artistico del Play Festival che si terrà proprio qui a Roma in zona Ostiense, che è dietro casa mia letteralmente.
2: È comodo da raggiungere, vero?
0: Questa domenica 27 settembre. Cominciamo proprio da qui, raccontiamo a tutti i nostri ascoltatori in cosa consiste questo festival.
2: È un festival pensato per i content creator e tutti gli addetti ai lavori dell'industria dell'audiovisivo. Noi cerchiamo sempre di trovare nuovi talenti, tutto ciò che riguarda il mondo del web. Sappiamo che è pieno di contenuti, anche fin troppi, e in tutto questo caos digitale cerchiamo di trovare le persone che realmente creano contenuti di valore, e quindi cerchiamo di dare spazio a loro, ma è anche un punto di incontro tra industrie, quindi c'è il cinema, c'è l'audiovisivo, ci sta il mondo di internet, si incontrano per parlare di quello che è oggi i format, le piattaforme, tutto quello che succede, i podcast che stanno riempiendo le nostre giornate più o meno a tutti quanti, e quello che è la visione del futuro, come si evolveranno questi linguaggi. Quindi è proprio fatto apposta per incontrarsi e confrontarsi su questi temi.
1: Quindi è uno scambio molto bello riguardante ovviamente il tema principale che è la comunicazione. Tu vuoi anche un po' raccontarci come proprio si sviluppa a livello logistico, insomma a livello di incontri, insomma se c'è qualcosa che vuoi anche spoilerarci, poi vuoi raccontarci qui magari in anteprima riguardante sempre questo bellissimo appuntamento.
2: È un'iniziativa che prima di tutto premia appunto i creator emergenti, quindi anche quest'anno devo dire siamo riusciti un po' a scovare quelle persone che non hanno magari i numeri dalla loro parte perché hanno iniziato da poco o perché necessariamente non è quello il riferimento per trovare contenuti di valore. E quindi è sempre bello, anche quest'anno ad esempio ci sono dei finalisti nelle quattro categorie, quindi abbiamo gli short, abbiamo i vlog, abbiamo i docufilm, ormai su internet si trovano veramente delle produzioni incredibili,
1: quindi dei contenuti ricchissimi quest'anno,
2: veramente di valore. Io ci tengo tantissimo perché sono persone che appunto magari l'algoritmo non li ha ancora premiati, ma hanno veramente qualcosa da dire di interessante, per cui è sempre un piacere scovare queste persone, questi personaggi e autori.
0: È bello che non si basa su tutte le metriche di numeri, bellissima questa cosa,
1: molto,
0: ma
1: molto
0: più che altro sul valore dei contenuti che poi vengono veicolati da questi content creator. Senti Giacomo, un po' una domanda off topic, perché qui a tutta italiana vogliamo conoscere l'ospite a 360 gradi quando viene in studio da noi. I tuoi gusti musicali? Mi devi citare però gente italiana, eh?
2: Assolutamente, allora non posso cominciare se non da Battiato, per me, nonostante non sia di quella generazione, però veramente nostalgia, e forse ecco uno dei miei più grandi rimpianti è di non essere mai stato a un concerto, non averlo mai sentito suonare dal vivo, però ecco a livello italiano secondo me lui è il maestro numero uno, quindi diciamo ho un riferimento talmente alto che seguo un pochino quello che avviene soprattutto nelle nuove generazioni, però ecco diciamo che ascolto veramente di tutto, quindi penso di essere una persona curiosa e che anche nell'audiovisivo così come nella musica si cerca di capire dappertutto dove si sta andando, tutti i generi in qualche modo ti possono ispirare attraverso modi diversi, quindi sono in generale molto contento di vedere quanto alcuni artisti riescano a tra virgolette farsi da soli con un percorso anche magari digitale attraverso saper comunicare. Ecco, questo penso sia un fattore determinante per i ragazzi di oggi.
0: Beh sì, comunque i social sono un grandissimo megafono, una grandissima vetrina che ti permette anche di farti conoscere a un pubblico vastissimo che credo che anche superi proprio i confini nazionali, giusto Giovanni?
1: Assolutamente, anche perché i social sono delle vere e proprie vetrine, no? Quindi immagino che tu faccia anche scouting tramite i social, oppure vai anche proprio dal vivo che capire anche alcuni criteri come funzionano, cioè come funziona proprio lo scouting di questi talent che poi tu coinvolgi in questo festival molto importante.
2: È una bellissima domanda, perché noi ci teniamo tantissimo intanto a rimanere noi aggiornati, quindi siamo i primi fan, i primi proprio appassionati di video digitali, quindi da tutte le piattaforme ogni giorno, ognuno di noi in realtà, questa è la statistica incredibile, cioè passiamo veramente tante ore ogni giorno davanti a video digitali, e quindi siamo i primi che ci segniamo quel contenuto. Sapete quando scrolliamo spesso ci dimentichiamo quello che abbiamo visto?
1: Esatto.
0: Sì, mi capita molte volte.
2: Esatto, è così purtroppo.
1: La maggior parte, direi.
2: Ma sono fatte apposta per essere scrollate in maniera infinita, quindi ritroviamo anche quel gusto di fermarci un attimo e salviamoci un video, salviamoci un link, lo condividiamo con una persona a cui vogliamo bene. Quindi delle volte siamo noi stessi che ci salviamo i contenuti che l'algoritmo per fortuna ci propone. Dall'altra abbiamo il sito su cui le persone effettivamente possono andare a candidare video, quindi è proprio questa la cosa bella.
1: Non che io sia un content creator, nel senso che non che domani ho qualcosa da condividere, però era giusto per capire come funziona il processo.
2: È bello perché nonostante tu non sia un content creator, comunque guarderai ogni giorno dei contenuti, ne sono sicuro.
1: Certo.
2: E quindi quello che tu vedrai, probabilmente l'algoritmo a me non lo consiglia, io non conoscerò mai quell'autore probabilmente, e quindi questo permette veramente di creare valore per tutti.
0: Assolutamente. Ma andiamo un po' in musica, poi torniamo qui. Dai. Perché insomma Giacomo è il nostro ospite, quindi dobbiamo chiedergli ancora tante altre cose.
1: Assolutamente sì.

come noi, non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: Posso raccontare una cosa molto curiosa su di te, Giovanni? Perché noi ci siamo scambiati al volissimo la postazione di microfono, quindi io sì. Sono tornata a sinistra e tu sei tornata a destra.
1: Spoiler!
0: Ma hai una testa troppo grande perché le cuffie mi vanno... non riesco a tirarmele su.
1: Diciamo che non sono l'unico ad usare quelle cuffie. So che giustamente noi siamo molto gelosi di questo meraviglioso metastudio in cui abbiamo la possibilità di trasmettere
0: tutti
1: i giorni.
0: Sì, per noi lo usiamo solo noi.
1: Esatto, per noi lo usiamo solo noi, però se vai sull'app di Rai Radio Tutta Italiana, insomma, ti accorgi che in realtà i programmi sono tantissimi.
0: Vabbè, quello sì. Copriamo il palinsesto di 24 ore alla fine.
1: Esatto, quindi... ci può stare che magari qualcuno abbia modificato la misura della cuffia. e non per forza quel qualcuno sono io.
0: Allora, in questo caso mi trovo in minoranza, perché Giacomo potrebbe essere più alleato di Giovanni.
1: Giacomo è dalla mia.
0: Però non so quanto ti convenga.
2: Ma no, infatti ho il piacere di averti accanto, quindi sarò buonissimo.
0: Allora, abbiamo anche capito un po' il programma del vostro evento, del Play Festival, che appunto

0: Milano, quindi figurati.
1: Esatto, l'ora della felicità, no? D'altronde, letteralmente.
2: Questa è un po' una caratteristica di Roma e romana, cioè non siamo abituati a fare eventi, fare l'aperitivo,
0: no,
2: parlare
0: vero.
2: Di audiovisivo. Infatti ci dicono sempre, ma me l'aspettavo a Milano questi eventi, invece no, anche a Roma si fanno queste cose.
0: Mi fa molto piacere, infatti poi che abbiate scelto come zona Ostiense, perché è molto giovanile, è proprio una zona di innovazione, quindi è piaciuta tanto anche questa scelta.
2: È molto coerente,
0: è
2: vero.
0: Cioè, molto bene.
2: Sì, sì.
1: È anche molto la sua zona.
2: È anche molto comodo.
0: Sì, infatti, no, ma devo essere sincera, io abitando a Leo proprio Ostiense ci arrivo in 5 minuti.
1: Bello.
0: È la prima volta che mi capita un evento figo dietro casa, letteralmente. Quindi sono molto contenta.
2: C'è la metro Garbatella, quindi è proprio facile da raggiungere.
0: Esatto, è proprio fantastico. Quindi anche per i nostri ascoltatori che magari ci stanno ascoltando in questo momento,
1: sappiate,
0: insomma,
1: che è molto ben collegata.
0: Sì, è molto anche interessante l'evento. Ci saranno un sacco di persone che potranno raccontarvi la loro esperienza. Soprattutto la cosa che stavamo dicendo a microfoni spenti con Giacomo è che i finalisti di questi content creator si voteranno tra di loro.
2: Sì, perché l'idea era proprio di non creare una giuria autoproclamata che ti deve dire sì, questo no, questo è più bello, questo è peggio. L'idea era proprio quella di far sì che i finalisti, i creator che passano una selezione che viene candidata dalla gente online sul sito, viene scoperta anche dal nostro staff facendo scouting, a un certo punto viene valutata per conferma del contenuto, del valore che ha da parte nostra, ma sono loro stessi che fanno parte della giuria, quindi è un modo per dire non siete solo finalisti, ma siete veramente la community del Play Festival. E il premio Play quindi si concede a quelle persone che scelgono direttamente loro, quindi si contaminano, cercano di vedersi tra di loro, hanno la possibilità quindi di scambiarsi opinioni, di farsi influenzare a vicenda, e secondo me è una cosa bella.
0: No, è molto bella, anche perché penso che questo stimoli proprio la creatività, il lavoro di squadra e non la competizione che può esserci tra content creator e content creator, quindi è veramente molto molto bello.
1: Ma ancora più bello che ci sia tanta onestà, no? Perché comunque loro passano tutta questa scrematura, giustamente molto pignolo, di gente con grande esperienza come te in questo caso, poi si ritrovano tra di loro con dei progetti incredibili e però devono essere molto onesti l'uno con l'altro, no, a effettivamente premiare quello che forse a livello di comunicazione
0: merita
1: di più. Esatto,
2: è bello perché quando leggi, noi iniziamo a leggere le motivazioni, perché poi il voto va accompagnato da una logica, un
0: certo,
2: pensiero
0: sì.
2: Che c'è stato dietro, ed è bellissimo perché tu vedi le persone che comunque, sapendo che queste poi verranno probabilmente anche elette sul palco in maniera anonima, ma comunque fanno parte poi dell'autorevolezza del premio, è bello vedere le persone che giudicano i video dicendo esattamente cosa gli hanno trasmesso, perché pensano che quel contenuto rispecchi le tre parole chiave del premio, che sono creatività, innovazione e cultura. Quindi ogni video da questi tre aspetti probabilmente ha tirato fuori qualcosa,
1: scaturisce certo delle emozioni molto diverse da persona in persona.
2: Esatto,
1: bello,
2: è bellissimo.
1: Bello.
0: Anche parlando di podcast, perché comunque noi, la nostra direzione è radio digitali specializzate e podcast, quindi per noi sono fondamentali, importantissimi. Avete dato anche voi una grande rilevanza a questo mondo, che comunque ad oggi è, penso, il più importante. Ce ne sono tantissimi di podcast,
1: su
0: tanti argomenti diversi.
1: Esatto,
0: quindi
1: esatto.
0: È veramente importante. Tu cosa ne pensi anche dell'utilizzo dell'AI in questo caso?
2: Allora, secondo me intanto è oggettivo che il video podcast stia...
0: Va di più.
2: Assolutamente, cioè negli ultimi 2 anni penso sia il format più utilizzato, anche forse abusato, nel senso che alla fine lo ritroviamo veramente dappertutto, tutti stanno iniziando a fare video podcast, che da una parte è una cosa bellissima perché si raccontano storie, community, anche noi abbiamo questa categoria, quindi tra i premi ci sono dei progetti di video podcast che non conoscevamo e sono super interessanti.
0: Mm-hmm.
2: Allo stesso tempo è chiaro che si crea un nuovo tipo di format, cioè sono delle chiacchierate, spesso dei talk o delle interviste che si possono sia ascoltare sia guardare. Io credo che il valore aggiunto in tutto ciò sia sempre quello che si ha da dire, e se il video ha un elemento in più per entrare in relazione con chi sta parlando, che sia l'ospite o lo speaker del progetto, è qualcosa che deve arricchire. E penso che nel video podcast la forma video, le telecamere, abbiano principalmente il vantaggio di poter pubblicizzare, promuovere il podcast attraverso anche altre forme, come gli short, tutto quello che può essere un estratto, che sui social media funziona benissimo per portare poi l'attenzione del prodotto lungo, dell'ascoltare l'intera conversazione, ma farlo attraverso le videocamere ti permette quindi di avere questi contenuti, queste pillole da pubblicare di qua e di là. E in questo l'IA, per esempio, è uno strumento, perché tanti lo fanno in maniera di supporto proprio

0: come strumento per individuare i momenti salienti o per accorciare le pause.
1: Il famoso, teaser, no? Che sono forse l'unico modo, dato che ovviamente non si può caricare sulle piattaforme online, tranne ovviamente alcune, però il video integrale, quindi il video completo, si lavora con i teaser, giusto? Quindi con delle piccole dei momenti salienti, ecco, messi comunque in una manciata di secondi che tendono appunto a catturare molto l'attenzione del contenuto stesso. Io avevo una domanda a proposito anche dei video e proprio riguardante questo tema qua dell'attenzione, cioè tra 100 video costruiti per catturare subito lo sguardo, che cos'ha il potere di restare in testa il giorno dopo?
0: Questa è una bella cosa, io penso che quello che ti rimane è qualcosa a cui non pensi immediatamente, cioè tu delle volte ti ricordi, spesso succede nei film, nei contenuti più lunghi, perché il cervello ha bisogno anche di elaborare un pensiero, di andare più in profondità, quindi tendenzialmente questo si ha più con i contenuti lunghi. Con i contenuti brevi effettivamente è più difficile, spesso ne guardiamo veramente in mezz'ora di tempo, o guardi un video su YouTube o che qualche altra piattaforma di long content,
1: certo.
0: E sulle piattaforme invece brevi questa cosa è più difficile, quindi io penso che deve toccare qualcosa che non sia la semplice informazione, ma effettivamente credere in quello che è lo sguardo di chi sta parlando, chi comunica e che arriva alla persona dall'altro lato del telefono, che ascolta, ed è qualcosa che ha a che fare assolutamente con l'aspetto umano dell'empatia, no?
2: È vero, cominciamo un po' di dissing qui, vogliamo creare una conversazione un po' più stimolante. Le persone che dicono che i content creator non fanno un vero lavoro, come risponderesti?
0: Io penso sia semplicemente ignoranza, nel senso che non si conosce questo mondo, non si capiscono le dinamiche, non si capisce anche come si sono trasformati i media di comunicazione, e tutte queste cose io non condanno chi dice queste frasi o chi le pensa realmente, perché probabilmente non ha avuto modo di conoscerle. Anche a questo servono secondo me i festival, come può essere il Play Festival, ma come altri, che proprio mettano in una stessa stanza e facciano cultura su questo, perché è inevitabile, ormai è il presente, non è nemmeno il futuro.
1: Bisogna sdoganarlo
0: e creare dei ponti anche con generazioni che sono distanti da questi linguaggi, ma che hanno la necessità, proprio perché fanno parte della società come noi, li incontriamo per strada, al bar.
2: Sì, sì, sono persone normalissime.
1: Sì, esatto, esistono, sono concrete, no? Sono in carne ed ossa.
2: Sarebbe un po' una stupida... No?
1: Sarebbe una stupida sfortuna perdersi questo evento, sicuramente.

0: Suona Italo Disco, yeah. Qui The Colors su Rai Radio tutta italiana, sono le 9:49, quindi purtroppo di cose, ragazzi, stiamo per finire insomma la puntata di oggi, che devo dire l'abbiamo portata quasi a termine ma con grande fatica, quindi
1: lei dice con grande fatica, in realtà per me c'è stata una grandissima armonia, ho imparato un sacco di cose e mi ha insegnato che hai detto un sacco di cose, ma mi fa ridere che tu
0: da me si possono imparare
2: sono due giorni
3: la
2: che
3: fatica sono le tue cuffie che stai indossando da
1: è
3: mezz'ora
1: quello, esatto, è il fischio sulle cuffie,
0: lasciamo stare per favore, noi video così fai solo a lui perché qua non c'è da riprendere,
1: queste cuffie le arrivano alle spalle.
0: Ma che ti ridi? Comunque, tantissimi messaggi per Giacomo. Io andrei un po' a leggere, perché comunque, se magari vogliono anche delle informazioni, gliele puoi dare. Abbiamo poco tempo, ma ce la possiamo fare. Una nostra ascoltatrice Emma ci scrive: buongiorno e complimenti a Giacomo per la passione che mette nel suo lavoro e l'aiuto verso i giovani, e a voi ragazzi per l'armonia che sapete creare con gli ospiti. Mentre il secondo messaggio: ciao Giacomo, che bella iniziativa e che bel festival. Ma come funziona? Devo prendere un biglietto per entrare?
3: Allora, è semplicissimo, intanto grazie, sono contento che arriva, ne ho delle domande anche specifiche. Io su questo è molto semplice, abbiamo cercato di semplificare al massimo. Su premioplay.it si trova il bottone gigante per prenotare un biglietto. Questa è una cosa che è su invito, l'evento è gratuito, anche questa è una mezza follia, mi dicono in tanti, ma tu sei matto, lo so, però ancora quest'anno è così. E quindi l'idea è quella di invitare su invito, quindi c'è una sala con una capienza limitata. Ovviamente alcuni posti ci sono ancora, chiaramente per la vostra community siamo contentissimi di allargare l'invito.
0: Grazie.
3: Premioplay.it è il luogo in cui poter prendere un biglietto gratuito.
0: Ok, perfetto. Quindi abbiamo capito che per entrare ci serve per forza di cose il biglietto.
1: Esattamente. Però c'è
0: gratis.
1: Anche un bottone molto grosso che non si può non notare.
3: Esatto.
1: Quindi comunque è tutto abbastanza intuitivo da quanto c'è.
3: È anche rosa. Quindi
1: è anche rosa. Insomma,
0: rosa.
1: Quindi...
0: allora non andrò a premere troppo.
1: Esatto, vado solo per il bottone. Dici. No, comunque in realtà una domanda che volevo fare è: quante persone più o meno avete calcolato che ci siano?
3: Allora, in sala ci saranno circa un centinaio di persone, appunto.
1: Okay.
3: Sono invitate, quindi è un evento, non dico esclusivo, ma su invito, su okay. Passaparola.
0: Certo.
3: E chiaramente, appunto, chi arriva prima meglio alloggia, come si dice.
1: Chi prima arriva meglio alloggia,
3: esatto.
1: Certo.
0: Bene. E quindi abbiamo capito che la mattina, anche per spiegare insomma ai nostri ascoltatori come si svolgerà l'evento in generale, la mattina avete un incontro che è proprio sui podcast.
3: Si chiama proprio Video Podcast, come si è evoluto questo mezzo, e sarà interessante perché ci saranno più punti di vista, quindi le produzioni audiovisive, il mondo della cultura, quindi Associazione Italiana Podcasting che sarà partecipe, più tutto quello che è i creator che fanno questo di mestiere, che hanno progetti video podcast.
0: Vogliamo citare qualche creator, magari così?
1: Esatto, stavo per dire, c'è qualche big anche a livello di podcast.
3: C'è Leonardo Rosi che ha un podcast, si chiama Fire Pit Podcast.
1: Sì, Fire Pit, presente.
3: È incredibile, è molto divisivo, crea dibattito, è fantastico secondo me perché riesce a far incontrare idee anche molto diverse.
1: A unire diversi mondi.
3: Alla fine della conversazione tu esci sempre arricchito, è un progetto interessantissimo, quindi ci sarà lui, ci sarà il fondatore del Festival del Podcasting.
1: Ah, wow, quindi proprio ci sono mostri sacri proprio del podcasting.
3: Esatto.
1: Dovrei venire anch'io perché anch'io ho un podcast, ovviamente di cui non posso citare il nome, però comunque insomma mi sono cimentato da poco in questa avventura e devo dirti che ho solo che imparato e ho solo che conosciuto un sacco di persone, anche perché io lo faccio con un amico socio che è anche lui uno speaker e insomma abbiamo invitato un po' di persone, un po' di personaggi eclettici tra producer, cantanti, quindi anche Chiaretta mi segue, credo.
0: Sì, io ti seguo, ti metto like, sono una tua follower.
1: È molto attiva, è molto
3: l'anno
1: attiva.
3: Prossimo lo candidiamo.
1: Esatto,
3: premio play, no,
1: sarebbe un sogno.
3: Ci sono tanti creator che sono passati da noi nel corso degli anni e che poi hanno avuto un percorso veramente incredibile. Cito, non so, Le Coliche, per chi è di Roma,
0: come no,
3: conosce,
0: come no,
3: sicuramente.
0: Come no.
3: Anche Simone Cicalone, prima di fare
1: come
3: questo
1: no.
3: format sui Pickpocket, aveva un modo di raccontare le periferie super interessante. È passato lui nel 2021,
1: sì.
3: 5 anni fa.
1: Beh, lui è un grande comunque, nel senso anche in quello che fa, devo dire che io stimo moltissimo il lavoro di Cicalone, anche perché uno dei personaggi romani che conosco meglio, dico la verità. Cioè, sono venuto a Roma anche per Cicalone, quindi lo saluto e sono un grande
0: però
1: fan.
0: Le Coliche pure fanno un sacco di
1: Le Coliche.
3: Rimanere nel tempo, questa è la cosa difficile.
1: Esatto.
3: Loro
1: sì.
3: Sono veramente tanti anni. Appunto, si passa attraverso questi percorsi. È sempre un piacere per noi quando vediamo che queste persone nel corso degli anni, in qualche modo, questa percentuale poi ci dimostra che è un festival che funziona.
0: La mattina quindi è proprio dedicata interamente al mondo del podcast, mentre il pomeriggio barra sera che eventi ci sono?
3: Abbiamo dei contenuti sulla comunicazione digitale, quindi come si sta raccontando, qual è il racconto della società audiovisiva, come si trasforma poi la quotidianità, le notizie, l'infotainment, quindi sono tutte cose che ci riguardano assolutamente, con professionisti. C'è Andrea Nuzzo, per esempio,
1: wow, come no,
3: che è un grandissimo speaker di quest'anno, siamo contentissimi di averlo, ma avremo anche l'avvocato dei digital content creator, l'avvocato Lopresti, che ci farà, certo, capire quanto le regole delle AI dagli ultimi mesi è assolutamente fondamentale conoscere per non incappare in multe anche salate, cioè le regole del web.
1: Esatto, diciamolo, che lo stavano dicendo prima a microfoni spenti, ma secondo me è un argomento degno di microfono acceso.
3: E poi si riderà. Si riderà perché ci sarà anche una tavola rotonda con degli stand-up comedian, okay, con progetti che portano la comicità sul web, quindi ci sarà un format anche di...
1: Ma che bello, quindi risate, tecnologia, cultura, esatto, insomma, chi più ne ha più ne metta.
3: Esattamente, e finirà poi tutto questo con la celebrazione dei video di quest'anno premiati, quindi ci sono le quattro categorie con il premio Play.
0: Le quattro categorie le vogliamo ricordare al volissimo?
3: Sono docufilm, short, vlog... E l'ultima, quella citata prima, è il video podcast.
1: Il video podcast. Vogliamo anche.
0: Io sono molto casata, no? Lo possiamo dire che insomma la nostra radio è media partner di questo evento, quindi ci saremo, esatto, proprio anche noi sul posto. Faremo un sacco di video, proprio documenteremo il tutto anche sui nostri social. Infatti, tra parentesi, andate a seguirci se ancora non lo fate.
1: Esattamente. Con i video, ovviamente, lì, dato che ci sono, io li chiamo i samurai del content, noi cercheremo di fare al meglio,
0: sì,
1: per non.
0: Non facciamo questo di mestiere.
1: Per non sfigurare comunque, sì, però. Insomma, sicuramente giocheremo con un bel dinamismo all'interno dei nostri video, come facciamo solitamente, e insomma vedremo di non sfigurare, faremo sicuramente, spero, bella figura.
3: Sì, dopo quell'evento farete dei video ancora più belli.
1: Esatto, avremo solo che da imparare.
0: Beh, comunque sì, Mani, guarda che ti possono dare un sacco di chicche, io guarda,
1: certo,
0: credo, per fare poi dei contenuti ad hoc, perché alla fine, ragazzi, mi dispiace dirlo, ma il mezzo di comunicazione preferito anche dal pubblico, quando ti può conoscere, ti può seguire, sono i social.
1: È vero.
0: È proprio un dato di fatto.
1: È il bigliettino da visita.
0: Un dato di fatto.
3: È così, è diventato necessario comunque, sì, avere un'immagine anche da questo punto di vista, saper comunicare in generale, per
1: è
3: qualsiasi
1: vero
3: scopo, saper comunicare è fondamentale.
0: Però non è da tutti, non tutti riescono anche a scegliere la via di comunicazione giusta per farsi conoscere nel modo giusto.
1: Sì,
0: che poi
1: tanti
0: creator, non certo quelli che avete preso in considerazione, questo è un discorso generale, fanno molto questo ragionamento che va bene purché se ne parli. Insomma,
1: non esiste cattiva pubblicità, no? Nel senso, va bene che poi mi collego a quello che hai detto.
0: No, nel senso che magari anche se ne parla male, a questi creator va bene,
1: sì,
0: a determinati,
1: certo,
0: creator, non, okay, dico a tutti.
1: No, chiaro.
0: Insomma.
3: Io penso che i numeri sì, facciano comodo, però poi ci sono tanti altri valori e quelli hanno un peso, soprattutto nelle persone che ti seguono. Quando si rompe qualcosa, e quest'anno si parla molto, no, di,
0: sì,
3: integrità, di fiducia anche con i creator che comunicano e lavorano online attraverso i contenuti, è fondamentale. Quindi
1: è vero,
3: quelle sono cose che poi recuperarle si fa veramente fatica.
0: Siamo proprio arrivati alla fine, quindi Giacomo, proprio le ultime battute, e un consiglio che magari vuoi dare, ecco, a dei ragazzi che magari sono adesso all'ascolto, che vorrebbero intraprendere la carriera da podcasting o da
1: creator. Esatto.
0: Assolutamente.
3: Io penso questo, che sicuramente è importante sperimentare, cioè far sì che un'idea, una voglia, un desiderio di provare, buttarsi a fare le cose, soprattutto quando si è giovani, quando si ha la possibilità, il tempo, le energie per farlo, è sempre bello, è sempre consigliabile portarlo avanti. Questo spesso in casa, no, abbiamo i primi fan, i nostri genitori, gli amici, qualcuno che ci supporta fin dall'inizio, e in ogni caso parte da un'esigenza, quindi se senti questa esigenza, falla. Il mio consiglio è fallo, meglio fatto che perfetto. Questa è una frase che mi
1: beh,
3: ricorderò sempre.
1: È un bellissimo messaggio questo, perché molti giustamente in realtà no, ma non si muovono proprio perché vogliono essere perfetti
3: fin da subito, no?
1: Quindi questo è un bellissimo messaggio. Chi non fa non sbaglia, no? D'altronde
3: è esattamente così, quindi la cosa più importante è iniziare.
0: Perfetto,
1: esatto, bel messaggio.
0: Ricordiamo a volissimo dove, quando e perché, così, no, se ascoltate hanno tutte le informazioni necessarie.
3: Domenica 27 settembre al Talent Garden di via Ostiense 92, biglietto su premioplay.it, è gratuito, potete prenotare. Il perché è perché vi perdete qualcosa di incredibile che necessariamente vi accompagnerà nei prossimi anni, quindi venite a confrontarvi sul mondo dell'audiovisivo e su quello che sarà il futuro dei contenuti.
0: Perfetto, Giacomo, non avrei potuto dire questa cosa nel modo migliore.
1: Sono d'accordo con te, infatti noi siamo arrivati alla fine.
0: È
1: arrivata la sigla.
0: Meno male,
1: è stata più timida rispetto al solito, solitamente parte con un livello a livello 20, invece oggi è arrivata piano piano, gradualmente.
0: Cioè, non lo so, è venerdì anche per per la sigla.
1: L'importante è che sei arrivata, dici tu. Grazie, okay. Chiara Cacioppoli, per essere stata qui con me.
0: Grazie a te, Giovanni Dadda. Come? Ci siamo anche scambiati le postazioni, che devo dire funzionano meglio.
1: Vero, devo dire di sì.
0: Per me funzionano.
1: Sì, perché siamo come. Vabbè, insomma, non lo dico. Comunque sì, è vero, stiamo meglio. Tu sinistra e io destra è sicuramente la nostra posizione naturale.
0: Sì, è vero, perché ci siamo conosciuti, ci siamo messi così. Quindi a posto, rimarremo così. Grazie ancora, Giacomo, grazie. Per essere stato con noi.
1: Grazie, Giacomo.
3: Grazie a voi, siete stati fantastici. Veramente vi inizierò a seguire tutte le mattine.
1: Sei carinissimo, male. In bocca al lupo per l'evento.
0: Ci vediamo Previ. Domenica. Buon weekend, ragazzi. Ci sentiamo lunedì.
1: Esattamente.
0: Ciao, Giovanni.
1: Ciao, amici, ciao. Buon weekend.

0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Federico Lai.
2: E io sono Angelo Terracciano.
1: Con quale podcast iniziamo oggi, Angelo?
2: Oggi cominciamo con I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh. Un podcast in 6 puntate che ricostruisce il retroscena di un caso di cronaca di quasi 100 anni fa, che ha visto protagonista il noto aviatore americano Charles Lindbergh. Il racconto si articola in 6 episodi da 20 minuti e ne ascoltiamo subito un trailer.
3: Era una sera buia e tempestosa e il terreno intorno alla grande casa immersa nel verde era diventato fangoso. Charles Jr. non doveva uscire di casa.
4: I fantasmi di Hopewell. Il rapimento Lindbergh.
1: Un trailer molto suggestivo, sembra quasi l'unione tra un podcast di true crime e un vecchio radiodramma. Tu che ne dici, Angelo?
2: Un progetto sicuramente interessante perché unisce elementi che richiamano quella che è la tradizione radiofonica, soprattutto della Rai negli anni 60-70 e in parte 80, ma allo stesso tempo guarda ad un genere di podcast molto più diffuso all'estero ed oltreoceano rispetto a quanto non lo sia qui da noi. Particolarmente interessante è la presenza all'interno del podcast di parti recitate che si collegano a quelle meramente true crime.
1: Abbiamo chiesto ai protagonisti di presentare loro stessi e i loro personaggi.
5: Io sono Valentina Balestri, ho interpretato nel podcast I fantasmi di Hopewell la parte di Anne Monroe Lindbergh, la madre di Baby Charles. Ho letto di lei, mi sono documentata per entrare meglio nel personaggio, ho trovato molto materiale su internet, anche filmati originali in inglese che mi sono stati molto molto utili. Era una donna eccezionale, anche lei aviatrice, viene colpita molto giovane, a soli 26 anni, da un dolore inconcepibile quando il suo primogenito viene rapito. L'autrice ha ricavato i dialoghi del podcast che io scambio con la mia amica Mary dalle lettere che in quel periodo terribile Anne scriveva a sua madre e alla suocera e che sono state pubblicate.
6: E io sono Isabella Balestri, in questo podcast ho interpretato la parte di Mary Donovan, che è un'amica di Anne Morrow Lindbergh, la madre del bambino che è stato rapito. Mentre la storia si sviluppa io accompagno la mia amica, mi sono immedesimata diciamo nella parte di questa sua amica che cerca di darle supporto il più possibile date le circostanze. All'inizio si sa solo che il suo bambino è sparito, poi via via la situazione si fa più drammatica e io come posso la sostengo attraverso la mia presenza e attraverso le mie parole. Io ho cercato il più possibile di immedesimarmi in questa ragazza indipendente e molto empatica nel suo ruolo di supporto e amicizia nei confronti di una donna comunque distrutta dal dolore alla fine, nonostante tutto.
7: Sono Eleonora Rossi, a me hanno assegnato la parte del narratore in questo podcast True Crime storico I fantasmi di Hopewell e ne sono stata davvero felice perché è un argomento che mi appassiona. E man mano che la storia si dipanava, ho sentito la responsabilità di raccontare questa vicenda incredibile, mantenendo un tono che fosse adatto all'epoca in cui sono avvenuti i fatti, 1932. E mi hanno colpito certi particolari, come il processo al colpevole che attirò decine di migliaia di visitatori, di curiosi. Una fonte ricorda addirittura 60.000 persone nel primo weekend di apertura al pubblico, neanche fosse uno spettacolo. E i souvenir macabri che venivano venduti fuori dal tribunale, come le scale in miniatura, che erano piccole repliche in legno della scala usata nel rapimento. Non copie fedeli, ma oggetti da bancarella che la gente si portava via come ricordo. Davvero, come ha scritto l'autrice Anna Maria Renda, il dolore privato era diventato un'ossessione pubblica.
8: Io sono Paolo, fonico dello studio e anche voce in alcuni piccoli caratteri che sono stati necessari per la narrazione. Assieme a Nicola abbiamo lavorato insieme in sessione remota, tra l'altro io e lui, e con l'autore in studio che ci guidava e che ci teneva, diciamo, sulla retta via, perché era facile cadere nella tentazione di rendere un po' troppo spettacolare la cosa. Doveva essere molto trattenuta, molto contenuta, perché la storia è una storia vera ed è una storia molto toccante.
9: Diciamo, personalmente, io non so se anche tu, cioè, mi sono fatto pure un po' prendere un po' dall'emotività di quello che era successo.
8: Devo dire che ho cercato di vederlo anche da un altro punto di vista quando sono andato in fase di montaggio a realizzare, dare i ritmi e i tempi, le cadenze con la musica, i tagli eccetera, nella fase di editing del podcast. Ho cercato e mi sono ispirato a qualcosa che ho amato da sempre, fin da quando ero bambino, ed erano gli sceneggiati e i racconti Rai, ecco.
2: Ricordiamo che I Fantasmi di Hopewell è disponibile in formato integrale su RaiPlay Sound, ma che è possibile ascoltarlo anche su Spotify. E andiamo avanti con il secondo podcast di giornata. Cosa ascoltiamo, Federico?
1: Continuiamo con In nome del figlio, del quale si è appena conclusa la seconda stagione. Sentiamone un estratto.
10: Una donna a cui muore il marito diventa vedova. Chi perde un genitore è orfano. Vi siete mai chiesti come mai non esista una parola per definire un genitore che perde un figlio? Questa è la seconda stagione del podcast In nome del figlio. Io sono Vincenzo Frenda, inviato della RAI.
2: Il giornalista Vincenzo Frenda ha raccolto le testimonianze di genitori che hanno perso prematuramente i loro figli. Un tema molto sentito anche dal compianto Papa Francesco, che pare abbia ascoltato e dato la sua benedizione a questo podcast. È stato proprio l'autore a raccontarlo durante la conferenza di presentazione dei podcast 2026-2027.
11: L'ho ascoltato perché siamo partiti dalla stessa domanda, sono storie di genitori che hanno perso, sì, i figli. Ci siamo chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio. La stessa riflessione, identica, con le stesse parole, l'ha fatta Papa Francesco durante una preghiera, e quindi mi è sembrato giusto fargliela avere. La cosa straordinaria è che lo ha ascoltato, sì, mi ha scritto una lettera bellissima in cui mi ringraziava, mi incoraggiava ad andare avanti, impartiva la benedizione a queste famiglie che avevano subito questo lutto così forte. E anche da questa sollecitazione, poi c'è stato anche un breve incontro con Papa Francesco in cui ha ribadito questo invito a continuare, anche in base a questo abbiamo fatto la seconda stagione, che è in onda adesso. È un podcast che parla a chi rimane, e in questi genitori che rimangono dopo la morte dei loro figli ci sono delle risorse straordinarie da cui tutti possiamo imparare. Non parla soltanto a chi ha avuto questo lutto, ma parla a tutti noi.
1: Sulla app gratuita RaiPlay Sound abbiamo a disposizione un numero enorme di podcast. Ne andiamo a prendere uno dall'archivio. E quello di oggi qual è, Angelo?
2: Oggi abbiamo selezionato per voi Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, un podcast realizzato in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, di Milano e la sede regionale di Genova. Ne ascoltiamo subito un trailer.
12: Ho deciso questa cosa di correre in bicicletta perché veramente la sentivo io, al di là degli impegni economici, al di là di tutto, cioè probabilmente mi è tornato alla ricerca di cos'è che mi piaceva fare, no? Perché probabilmente nell'ultimo periodo era un po' spaesato, no? Quando si deve cambiare si è un po' spaesati. E alla fine c'è ancora un grande proprio piacere di andare in bicicletta, cioè proprio anche l'allenamento così mi dava e mi dà ancora molta energia anche proprio per altre cose, no? Poi avere dentro questo periodo un po' così negativo che vorrei un po' mettermi alle spalle, l'unico modo è di farlo in bicicletta, non farlo magari stravincendo chissà come, però farlo così, con il gusto di poterlo fare liberamente, senza pressioni particolari, quindi insomma un po' sono riandato un po' forse a rispolverare le mie origini, no? E in questo momento per me è un buon stimolo.
13: Questa è la voce di Marco Pantani in una intervista rilasciata a febbraio 2003 ad Alessandra De Stefano. Aveva appena compiuto 33 anni e preparava quella che sarebbe stata la sua ultima stagione, ultima in tutti i sensi. E in questa intervista dice tutto il suo amore per la bicicletta, la sua passione, il suo bisogno di bicicletta. Doveva affrontare la 15ª stagione da corridore, considerando sia il periodo da dilettante sia quello da professionista, e si mette a parlare delle origini, di quando era ragazzino, di quando voleva essere un campione, e lo è diventato. Non era un sogno il suo, era volontà, determinazione. Lui era fatto per andare in bicicletta e per volare in salita. Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani. La vita umana e sportiva di un antieroe rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound.
2: Il ciclismo è sicuramente uno sport affascinante, ma atleti come Marco Pantani hanno contribuito a creare questo immaginario quasi mitico che ancora oggi riempie le strade dei grandi giri a tappe.
1: Sono davvero d'accordo con te, alcuni atleti hanno davvero avuto un'aura magica attorno a loro che ha contribuito a rendere ancora più popolare uno sport già incredibilmente popolare di suo. La puntata di oggi di Coming Sound finisce qui, noi ci sentiamo la prossima volta per ascoltare nuovi podcast insieme. Da Federico Lai
2: e Angelo Terracciano
1: è tutto,
2: alla prossima.

0: avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

Sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

tua faccia non mi lasci mai più, aprimi le braccia.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E ci siamo, bentornati alla Top 10 di questa settimana all'interno della Top Week di Rai Radio Tutto Italiano, ovvero le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane e anche da noi. Partiamo subito con la decima posizione. Beh, è stato praticamente il numero 5 fisso di tutta l'estate, adesso ha raddoppiato, è arrivato in decima posizione, in netta discesa questa settimana, Samurai J con Flamenco Paranoia.

Nona posizione, scende anche questo in maniera evidente la canzone, forse una delle canzoni dell'estate 2026 per eccellenza. Parliamo di Partenope con Merk & Cremon, Serena Brancale e The Colors. In nona posizione questa settimana.

0: all'ottava posizione, piace anche a noi molto trasmetterla questa canzone serenamente, che cresce questa settimana a Radio Date del 28 agosto, Giulia e Brescia appunto con Serenamente in ottava posizione.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Radio Date invece recentissimo, una canzone che chiude tutta la metafora e soprattutto tutto il percorso lunghissimo di Per soldi e per amore, un album bellissimo di Arian pubblicato a settembre dell'anno scorso, ed è Dedica in questa settimana in discesa in settima posizione, e lui è Arian.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ci siamo, sesta posizione, l'abbiamo trasmessa moltissimo anche noi, un radio date della settimana scorsa, 11 settembre, Kitsugi di Elisa, scritta con Dardas, ovvero quell'arte giapponese di riparare le ceramiche che si rompono, con anche fili di oro, argento, capito? L'importante è non rompere le prime cose, perché poi altro che oro e argento non si riparano più in tutti i campi. Però noi cantiamo con Elisa questa canzone straordinaria, aspettando il suo nuovo album in uscita appunto tra qualche settimana. Sesta posizione per Elisa nella top 10 di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Quinta posizione invece, eccoci qua, in salita, ecco, inaspettatamente in salita, un'altra di quelle accoppiate studiate appunto per settembre, quindi Genova e Napoli, Alfa con Gigi D'Alessio.

Volete altre featuring, volete altri incontri? Beh, questo è un incontro storico, tra l'altro un campionamento di una grande hit internazionale. Siamo alla quarta posizione con una new entry questa settimana, Marrakesh e Gepe Ghegno con Casini.

altre collaborazioni, non soltanto quelle che troviamo nella top 10, ma che stanno arrivando anche nella nuova playlist di Rai Radio Tutta Italiana. Questa settimana sicuramente quella che fa più parlare è quella di Annalisa con Madame per la canzone Amica, ma nel frattempo in terza posizione, in netta salita, Goya di Fabi Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. E vedete che Pinguini in un modo o nell'altro comunque sul podio della musica italiana ci sono sempre. Cosa so-

la seconda e prima posizione c'è uno scambio questa settimana. In seconda posizione scende, anche se di pochissimo, la prima posizione della settimana scorsa, ovvero troviamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

chiudiamo con una canzone che ci piace moltissimo, Parlare d'amore di Saif o Saif, come volete. È primo in classifica in questa settimana, che ha visto però già tante new entry, e quindi vedete che si ridisegna un po' quella che è la classifica delle canzoni italiane più trasmesse da tutte le radio. Io vi ricordo gli appuntamenti con la classifica di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19, mentre il sabato e la domenica saremo insieme alle 3, alle 18 e alle 19. Poi invece c'è l'appuntamento alle 20 con Coming Sound, cioè con tutti i podcast prodotti da Rai Play Sound e della nostra direzione. Potete ascoltare un esempio di podcast anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Mentre dal lunedì al mercoledì saremo in onda su Rai Radio Tutta Italiana, almeno sarò in onda io su Rai Radio Tutta Italiana, in diretta dalle 12 alle 14 con Disco Rai, la musica scelta. Subito dopo arriva invece Giulia Teri con Tra le due e alle 16 invece c'è Primo Palco con Julian Borghesan. Quindi dalle 12 alle 18 c'è tutta una sequenza di dirette proprio per tenervi compagnia. La mattina rimane invece La Mattina Italiana con i nostri giovani conduttori dal lunedì alla domenica. Da parte mia ogni bene e buona musica a tutti voi su Rai Radio Tutta e con Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah.

0: da italiano.
1: Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia venerdì 25 settembre. Oggi il maltempo si estenderà anche su Puglia e Molise, con piogge fin dalle prime ore. Nel corso della giornata qualche acquazzone interesserà le coste tirreniche di Basilicata, Calabria e Sicilia, con isolati fenomeni anche sulla Campania. Sul resto del paese il tempo resterà in genere sereno o poco nuvoloso, con nubi più compatte nel corso del pomeriggio in prossimità dei rilievi o nelle aree più interne, ma con scarsa possibilità di piogge. Temperature massime ancora decisamente calde, con valori che toccheranno anche i 30 gradi in Sardegna e i 26-27 gradi in pianura al nord. Venti settentrionali che si rinforzano sulle coste adriatiche e mari da poco mossi a mossi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Brava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia venerdì 25 settembre. Oggi il maltempo si estenderà anche su Puglia e Molise, con piogge fin dalle prime ore. Nel corso della giornata qualche acquazzone interesserà le coste tirreniche di Basilicata, Calabria e Sicilia, con isolati fenomeni anche sulla Campania. Sul resto del paese il tempo resterà in genere sereno o poco nuvoloso, con nubi più compatte nel corso del pomeriggio in prossimità dei rilievi o nelle aree più interne, ma con scarsa possibilità di piogge. Temperature massime ancora decisamente calde, con valori che toccheranno anche i 30 gradi in Sardegna e i 26-27 gradi in pianura al nord. Venti settentrionali che si rinforzano sulle coste adriatiche e mari da poco mossi a mossi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: RAI Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
2: È rimasto tutto esattamente come l'abbiamo lasciato. Come se da un giorno all'altro ce ne fossimo andati via di corsa. Le luci ancora accese, il letto sfatto e buoni sconto che non abbiamo usato perché non siamo più tornati.

0: stato qui oltre me.
1: Ci sono fantasmi che a volte non vedi,
0: o sono solo fogli di giornale,
1: segreti accumulati,
0: scombinano una stanza come gli uragani,
1: le foto appese ai muri, una valigia da disfare,
0: mentre noi due avremmo solo dovuto parlare. Qui ha abitato l'amore, sì, qui

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

Ed è così che inizia la nostra diretta con Cesare Cremonini e la sua Ora che non ho più te qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ma ciao a tutti e buon venerdì! Qui al microfono c'è Giulia Teri per l'ultimo appuntamento della settimana e sono pronta, anzi prontissima, per accompagnarvi in questo splendido e soleggiato, per fortuna, 25 settembre. Insomma, l'attesa è finita, il weekend è finalmente alle porte, quindi che siate già un po' con la testa in vacanza come me, oppure non so, in macchina verso casa o alle prese con le ultime mail della settimana, staccate la spina e rilassatevi almeno in queste due ore, perché tra pochissimo parleremo, oltre naturalmente ad ascoltare l'ottima musica italiana, parleremo di curiosità, ci sarà anche un po' quel pizzico di spensieratezza, delle risate, insomma tutto quello che oggi venerdì 25 settembre ci vuole. Vi racconterò una storia surreale, davvero, di una canzone cult degli anni 80 nata per gioco, poi vi porto anche a scoprire un posto da fiaba immerso nella natura, magari potrebbe essere anche uno spunto per questo weekend, oppure per una scampagnata indimenticabile e romantica, e poi voleremo in Scozia, andremo un po' fuori dai confini italiani per una gara davvero bizzarra. Insomma, voi metteteci il sorriso, io metto la musica, si parte, si riparte con gli 883, nessun rimpianto.

con il remix di Bob Sinclair, sinceramente Annalisa, qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, visto che venerdì e qui in studio qualcuno vuole crearmi un po' di confusione, ho tre schermi con tre orari diversi, io ve lo dico, quindi se sbaglierò orario sappiate che sì, un po' sono stanca anch'io, ma diciamo che non ci sono i mezzi in questo momento, non so cosa sarà successo, ma non importa, io aziono il mio meraviglioso telefonino e vedo che sono le 14:14, neanche a farlo apposta, i miei adorati numeri doppi. Allora, a parte questa confusione negli orari, questa di questa canzone è la carica giusta per affrontare il weekend, perché ve lo dico, tra poche ore scatta ufficialmente la corsa all'idea su cosa fare, come impiegare queste due giornate all'insegna sicuramente della natura, se vi va di fare una grande passeggiata, di visitare un parco, un borgo, una bellissima città italiana, oppure qualcuno preferisce andare al mare, ma c'è anche chi preferisce rimanere a casa. Raccontatemi voi tutto al 334-604-5640 di cosa farete oggi e soprattutto se partite e cosa farete anche domani. Se vi va, se avete le idee confuse, vi aspetto comunque lunedì. Io intanto per sabato e domenica vi voglio portare nel verde, vi voglio portare a respirare un po' di aria pura, perché dopo questa settimana infernale, confusa, caotica, frenetica, non so più che altro aggettivo aggiungere, io vi porto in Veneto perché appunto abbiamo bisogno di respirare aria pulita e vi porto a Baleggio sul Mincio per scoprire il parco giardino che si chiama Sigurtà. Allora, questo parco è considerato, pensate un po', uno dei parchi botanici più belli d'Europa, non solamente d'Italia. Potete girarlo a piedi, potete girarlo in bicicletta o persino a bordo di un trenino panoramico, che sono proprio lì a disposizione per i turisti. C'è anche un labirinto di siepi fantastico, io ho visto le immagini geometriche sul sito e lì si può far finta di perdersi per poi magari ritrovarsi. E poi ci sono ancora viali infiniti di rose, laghetti fioriti, prati enormi perfetti per stendere semplicemente una coperta e magari fare un bel picnic al sole con gli amici o con la famiglia. Insomma, secondo me questo è il modo migliore per ricaricare le pile prima di lunedì. L'alternativa sarebbe il mare, magari tra poco vi do qualche altro suggerimento, però intanto rimane sempre con noi la musica. Elisa con Ligabue, gli ostacoli del cuore.

fuori tutto è magnifico, ma sarà davvero così? Beh, il sole c'è, almeno qui a Roma oggi. Giornata estiva pazzesca, ancora in maniche corte, ancora in Vespa senza giubbotti pesanti vari, e quindi speriamo che regga almeno questo fine settimana all'insegna del bel tempo, del sole, del calore soprattutto di cui abbiamo bisogno. Allora, noi continuiamo a viaggiare tra i vari successi della musica italiana, però abbiamo bisogno anche ogni tanto di fare una piccola pausa, divertendoci, sorridendo e cercando di staccare un po' la spina. Facciamo un momento di riflessione su una parola molto divertente, simpatica, anzi oserei dire buffa, che è un modo di dire che noi usiamo spesso e soprattutto ora che ci penso nel fine settimana. Alzate la mano quanti di voi hanno detto almeno per una volta "è finita la pacchia", oppure "che bella pacchia che fai". Ma ci avete mai pensato cosa significa pacchia? Beh, effettivamente anche al suono, no? Sembra molto buffo come parola, ma da dove arriva soprattutto tutto questa parola così simpatica? Ve lo dico io, viene da un'antica parola del dialetto centro italiano che si dice in teoria pacchiare. Pacchiare, come ve lo spiego, è un po' il giochicchiare, l'essere furbi, e significava proprio letteralmente mangiare con grande gusto, ma soprattutto senza pagare il conto. Quindi è un mix di queste due azioni, quindi mangiare proprio con foga, però alla fine non pagare il conto. Quindi proprio il momento perfetto per divertirsi. Con il passare del tempo il significato naturalmente si è un po' allargato, arrivando anche ad indicare qualsiasi situazione che in teoria è una situazione divertente, una situazione serena e leggera, e soprattutto ci permette di stare in relax e senza pensieri. E quindi l'augurio oggi che vi faccio è di passare un weekend che sia appunto per tutti voi di grandissima pacchia. Qualsiasi cosa facciate, mi raccomando, buona pacchia a tutti!

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Io non so più cos'è normale.

0: Siamo matti tutti, dito nella piaga con Che fastidio qui su Rai Radio tutta italiana alle 14.34, ve l'ho detto, da qui alle 16 sbaglierò almeno 12 volte l'orario, perché volete ridere? Allora, lo schermo gigante davanti a me segna le 18.25, già il fuso orario probabilmente di Londra, uno schermo del tavolo da DJ, diciamo così, che poi magari in qualche foto sui social vi farò vedere, che è pazzesco, perché basta, è tutto touch, quindi basta sfiorare qualcosa, con i pro e con i contro, nel senso che io sono maldestra, quindi ogni tanto schiaccio ciò che non devo schiacciare. Uno schermo di questi segna le 14.20, l'altro, quello più lontano, proprio giusto per darmi ancora fastidio, segna purtroppo l'orario giusto, ma non riuscendolo a vedere perché la postazione del microfono mio è a sinistra, lo schermo è totalmente a destra di questo grande tavolo. Siete riusciti ad immaginare un po' come il metastudio? Ecco, non riuscendo a vedere così lontano, allora utilizzo il mio cellularino, sempre qui a portata di mano, anche il mio tablet dove c'è l'orario segnato, sperando che sia giusto. Datemi conferma, sono le 14.35, vero? Ok. Allora, tre fusi orari nello stesso metastudio, questo per farci capire che qui c'è tanta leggerezza, c'è tanto divertimento e prendiamo un po' tutto così per come viene, come dice Ultimo, anzi tra poco andremo ancora a parlare di lui per questo suo film che sta sbancando al botteghino anche cinematografico. Insomma, questo ragazzo è una cosa pazzesca, come si diceva, dove lo metti suona, o se lo tocchi tutto si trasforma in oro, quindi andremo a vedere anche i dati del box al botteghino. Intanto torniamo ancora alla musica, c'è Kille Lauro con Amor.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso, se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere,

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

J-Ax, Maria Salvador qui su Rai Radio Tutta Italiana in questo venerdì pomeriggio, dove io vedo intorno a me solo numeri, orari di un certo tipo e numeri, secondi che passano, ma soprattutto quando parliamo di numeri parliamo anche di quello che sta succedendo al cinema in questi giorni. Ve l'avevo anticipato poco fa, nel 2027 Ultimo ha annunciato già il suo tour e partirà il 10 giugno, quindi segnate questa data, ve la do in anteprima, per Lignano Sabbiadoro, quindi nel 2027 Ultimo continuerà a far sognare tantissime persone. A proposito di tantissime persone, questo ragazzo ha segnato un altro record, oltre agli stadi, oltre anche a dei posti improbabili per i concerti, tipo Tor Vergata o i palazzetti o ovunque lui sia, canta e naturalmente sconvolge, stravolge le vite di tutti. Ha segnato un nuovo record e lo ha segnato al cinema con il suo ultimo documentario, che si chiama proprio Tutto Live a Tor Vergata. È stato il miglior esordio di sempre per un concerto sul grande schermo, quindi in pochi sicuramente hanno fatto un documentario sui vari concerti o sulla carriera degli artisti, però lui, come prima già uscita della scorsa settimana, ha incassato più di 800.000 euro nella primissima giornata di programmazione nelle sale italiane. Pensate poi cosa succederà in questi giorni. Il giorno dopo, martedì 22 settembre, ha fatto uscire anche il suo atteso debutto di una sua canzone che tra poco ascolteremo e porta come titolo proprio Tutto. Come lui stesso ha annunciato tramite il profilo Instagram, ha registrato il miglior debutto di sempre per un concerto a cinema. Stando anche ai dati di Coming Soon, la pellicola ha incassato 857.000 euro solo per il primo giorno. E Rai News poi ha dato anche un altro dato, perché nella giornata di mercoledì 23 settembre sono stati superati 1.200.000 euro in due giorni, non in un mese, in un anno, in due giorni, e quindi c'è da dire che effettivamente ha sbancato tutto, e tutto è anche il titolo della sua ultima canzone, della sua ultima fatica, che dice lui stesso ha scritto proprio alla fine del concerto di Tor Vergata. Questa canzone mi fa male e bene allo stesso tempo, l'ho finita di scrivere all'alba tornando dal grande concerto di quest'estate. E anche questo brano ha superato 900.000 streaming sulle piattaforme, maggiormente Spotify, in meno di una settimana. Ragazzi, chapeau a questo ragazzo romano d'origine, orgoglioso essere romano, però sicuramente ormai è diventato il simbolo di tutta l'Italia, soprattutto per la musica leggera italiana.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccia

Una canzone dolcissima che Ernia dedica alla sorella dal titolo Berlino qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, ancora buon pomeriggio, buon venerdì pomeriggio. Oggi va sottolineato questa cosa che venerdì è l'ultimo giorno lavorativo della settimana, non per tutti chiaramente, ma per la maggior parte di chi ci ascolta sicuramente sì, e stiamo programmando le nostre gite fuori porta. Adesso vi faccio fare un salto in Puglia, ma non per raccontarvi di un borgo o magari di qualcosa da vedere o qualcosa da mangiare. In Puglia si mangia benissimo, ma per raccontarvi la storia, come facciamo spesso, di un campanilismo estremo, cioè due città bellissime entrambe, stupende, che però appartengono alla stessa regione, che da secoli, non dico che si fanno la guerra, ma sanno che tra di loro c'è un po' di così discrepanza, un po' di antipatia, un po' di quei dispettucci che se potessero si farebbero. E quindi parliamo di Bari e di Taranto. Sono due città di mare meravigliose, le conosco entrambe, sono storiche ovviamente, caldissime perché da sempre insomma si punzecchiano con grande ironia. Questo perché? Perché i baresi si definiscono il re del commercio, no? In tutta la Puglia la città di Bari è la città che maggiormente ha nell'anima proprio il commercio, e vanno fierissimi anche della loro focaccia barese, quella alta, quella morbida, quella tutta unta al punto giusto, ecco, proprio quella lì, e soprattutto della bellezza di Bari Vecchia. Confermo, perché Bari Vecchia è veramente bella, molto caratteristica e molto calorosa. I tarantini invece rispondono rivendicando la loro storia millenaria di capitale della Magna Grecia, perché Taranto è stato capitale della Grecia, e il loro ponte, soprattutto quello girevole che hanno nella loro città, pensano che sia l'invenzione migliore del mondo, ma anche la bontà imbattibile, devo essere sincera, delle cozze tarantine. Quindi è una sfida che naturalmente viene fatta a suon di proverbi e magari un po' con parole colorite, piatti di pesce da sogno, sicuramente tanto orgoglio pugliese. Quindi quando si incontrano nelle piazze per una sagra o allo stadio, calcisticamente parlando, allora si contendono un po' il primato della città più bella della Puglia. Secondo me è un paese meraviglioso, quello dell'Italia, anche per questo motivo.

E questa è la voce di Lazza su una canzone meravigliosa di Tiziano Ferro, Perdono, qui su Rai Radio Tutta Italiana. Avete qualcosa da farvi perdonare? Secondo me sì, ci sarà sempre qualcosa da farsi perdonare. Oggi è venerdì, approfittatene, chiudiamo la settimana in bellezza e non se ne parla più, da lunedì ricominciamo da capo. E a proposito di ricomincia, rieccoci insieme qui su Rai Radio Tutta Italiana. Che ore sono? Le 15:04, datemi conferma voi che a casa avete un orologio che funziona. Io sono Giulia Teri e vi do nuovamente il benvenuto, però nella seconda ora del nostro venerdì. Se vi siete collegati soltanto adesso, niente paura, siamo sempre carichi e siamo sempre pieni di bella musica, pronti a darvi anche la carica per questo fine settimana, ma non solo, c'è da vivere, anche da superare, soprattutto questa seconda parte della giornata, che penso davvero sia la più difficile, proprio perché ultima della giornata e anche ultima della settimana. Tra pochissimo vi svelo un piccolo segreto per la differenziata che riguarda i farmaci, quindi assolutamente una notizia molto utile. Poi vi svelo un trucco utilissimo per preparare il bagaglio a mano senza stropicciare i vestiti, e poi voleremo all'estero per una notizia davvero assurda e chiuderemo, come tutte le dirette dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16, chiuderemo facendo un viaggio nella memoria con la nostra navicella spaziale. Andremo nel 2001, quindi alzate il volume perché intanto si riparte così.

Ciarabadabba, tam bum bum, funziona sempre, soprattutto ai concerti di Ligabue quando non si conoscono le canzoni. Questa è impossibile non conoscerla tra palco e realtà qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, probabilmente qualcuno dall'assù mi ha sentito, perché improvvisamente l'orario che ho di fronte a me, questo mega schermo gigante, segnava le 18 e qualcosa fino a qualche secondo fa, adesso segna le 15:32. Non ci siamo ancora, non ci siamo, chissà cosa sarà successo. Sono le 15:13, oggi do i numeri, però piano piano, diciamo che il fuso orario adesso probabilmente è lo stesso, piano piano ci avviciniamo all'orario giusto. Allora, partiamo questa seconda ora insieme, apriamola con i consigli, quelli seri, su come riciclare, sul nostro SOS differenziata. Oggi parleremo di dove buttare i blister dei farmaci, perché lo sapete, no? Aprite la scatola dei farmaci, io la apro sempre al contrario, dove c'è il bugiardino, guarda caso, ho una possibilità su due per sbagliare e sbaglio puntualmente, poi all'interno ci sono due, tre, quattro, dipende dalla confezione delle medicine, di blister, e ognuna contiene le proprie pillole. Finite, schiacciate queste pillole, rimane ovviamente la confezione, diciamo, delle compresse, e ci troviamo sempre davanti a un mistero: dove si butta il blister vuoto, quella piccola confezione fatta da una parte in plastica trasparente e dall'altra parte il foglio sottile di alluminio. Ecco, quindi già sono due materiali così a vista diversi. Spesso, nel dubbio, lo facciamo un po' tutti, finisce nell'indifferenziato. In realtà quasi tutti i comuni italiani permettono di buttare il blister direttamente nel contenitore della plastica e dei metalli. Dico quasi tutti i comuni italiani, perché è meglio informarsi in base al proprio comune, sempre tramite il sito ci sono tutte le informazioni utili. L'alluminio e la plastica usata per i medicinali, perché vengono tra virgolette accolti all'interno della plastica e dei metalli? Perché vengono separati negli impianti di riciclo e poi riutilizzati. Quindi non abbiate paura che sono appiccicati, anche perché se ci provate a toglier via il foglio d'alluminio non ci riuscite. Quindi potete tranquillamente buttarli nel contenitore della plastica e dei metalli. Una sola raccomandazione, solo una: assicuratevi che sia completamente vuoto e che le medicine scadute vengano invece portate negli appositi contenitori davanti le farmacie. Quindi controllate se magari a volte per distrazione o per anche la grandezza delle pillole, che sono così piccole, ne rimane qualcuna, quindi controllate che sia veramente vuoto. Se invece è pieno, quindi scaduto, piuttosto che buttare i farmaci da una parte e i blister dall'altra, portate l'intera confezione in farmacia, perché fuori tantissime farmacie, ormai quasi tutte, hanno l'apposito raccoglitore di farmaci scaduti. Vi è piaciuta questa notizia? La sapevate già, dite la verità. Sì, però io ogni tanto ve la ricordo, perché so che voi siete molto distratti, ma non fatelo con la musica. Torniamo indietro nel tempo, Rino Gaetano con A mano a mano.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Olmeta con la sua ragazza Paradiso qui su Rai Radio Tutta Italiana alle 15:23 di questo venerdì 25 settembre. Ce l'ho fatta. Allora, siamo nel vivo della nostra seconda ora insieme e dobbiamo fare un viaggio verso la Scozia. Andiamo proprio oltre i confini italiani e andiamo a scomodare qualche notizia divertente che ci porta un po' il buon umore. Pensate che nella pittoresca cittadina di Aberdeenshire, spero di averlo pronunciato bene, comunque fidatevi, in Scozia, ogni anno si svolge una delle competizioni più bizzarre e divertenti in assoluto. Io ne ho viste tante anche qui in Italia, e la forma del parmigiano che rotola, personaggi vestiti magari con delle maschere che non è carnevale, un po' improponibili, che corrono, altri che si tuffano, però questa sinceramente non l'avevo mai vista. La Great Bed Race, cioè la corsa dei letti. Ora, i letti devono intanto uscire da casa e poi sicuramente devono essere spinti, motivo per cui questa gara è composta intanto da squadre composte da 6 persone, e queste 6 persone devono spingere un vero e proprio letto montato sulle ruote, con tanto di corridore in pigiama che proprio sta sul letto, non so come possa tenersi perché gli altri 5 che spingono lo faranno volare, però uno deve essere e non deve cadere naturalmente sul letto. Poi c'è un percorso di 4 chilometri, e questo percorso mica è tutto pianeggiante, è un percorso semplice da fare, anzi è pieno di salite, di ostacoli, e persino devono attraversare un fiume. Comunque, tra i vari travestimenti a volte anche un po' eccessivi, tra le risate anche delle coperte, delle lenzuola, dei cuscini che volano, l'evento è fatto in beneficenza e vengono raccolti ogni anno dei soldi, migliaia di sterline in questo caso, appunto, che vanno in beneficenza. Quindi questa è la dimostrazione che ogni tanto ci scappa su un sorriso immaginando 5 uomini che spingono un letto, dove sul letto stesso c'è un altro concorrente che non so come riesca a non cadere in pigiama, e quindi in questo pizzico di follia si possono fare davvero grandi cose.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film,

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Ci piace questo duetto, ci piace questa canzone Joliet insieme a Achille Lauro con Per Noi qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, siamo in partenza, ormai è definitivo, l'abbiamo visto tutti, l'abbiamo anche stabilito tutti, dopo le fatiche della settimana è arrivato finalmente il weekend. E se state preparando il vostro zainetto oppure anche il trolley per una gita fuori porta, lo spazio sapete che purtroppo è sempre quello che è e non basta mai, anche se dovessimo portare con noi mezzo armadio. C'è un piccolo trucco che è utilizzato dagli esperti di viaggi che cambia davvero la vita. Invece di piegare le magliette, i pantaloni o i maglioni, insomma tutto quello che dobbiamo portare a rettangolo, come facciamo di solito anche nei cassetti, no? Oppure nell'armadio, arrotoliamoli stretti stretti stretti a forma di cilindro. Peraltro questa cosa permetterà anche di non sciuparli o comunque di non sgualcirli. Ma non solo, questo metodo dimezza lo spazio occupato in valigia, permettendoci ovviamente di far entrare anche il doppio delle cose e, lo ripeto, evita la formazione delle classiche pieghe sui tessuti, proprio quelle a forma di rettangolo, perché mettendo il peso sopra si deformano o comunque si stabilizzano lì e poi appena arrivate all'interno del vostro albergo, comunque a destinazione, troverete queste, indosserete anzi le maglie con tutte le pieghe a forma di quadrato. Quindi aprite la valigia quando arrivate, i vestiti saranno pronti da indossare senza bisogno di ferro da stiro. Provare per credere, come diceva qualcuno, e poi me lo raccontate qui al 334-604-5640.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: rinnovata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

danza della pioggia, Raf, su Rai Radio Tutta Italiana, quando sono le 15:45. A quest'ora ci stiamo per salutare, non prima però di avere fatto il nostro viaggio indietro nel tempo. Utilizziamo la navicella spaziale, utilizziamo questo studio che oggi è un po' in disordine ma ci diverte lo stesso, e torniamo al 2001, perché è stato un anno ricco di tormentoni davvero esplosivi, e tra pochissimo riascolteremo tre brani super di super successo che ancora oggi, nonostante siano passati 25 anni, ci siamo, sì, ecco, li cantiamo ancora a squarciagola. Partiamo tra pochissimo con Vasco Rossi, un testo essenziale e diretto che parla della solitudine senza grandi metafore, poche parole, molto spazio alle emozioni, come è solito lui fare, e all'interpretazione soprattutto di chi ascolta. Quindi tra pochissimo, per il 2001, ascolteremo Siamo soli di Vasco Rossi. Poi c'è un grande successo, uno dei forse i pochi grandi successi di Valeria Rossi, Tre parole. Quest'artista è stata veramente straordinaria all'interno della sua esibizione, ed è stata un'esibizione indimenticabile, un ritmo estivo, un ritmo contagioso che ci piace ancora ascoltare. E poi ancora vedo nella playlist un artista che a me piace molto anche per la sua timidezza e per la sua riservatezza. Parlo di Nicolò Fabi, che in quel periodo, in quell'anno, debuttava proprio a Sanremo con questa canzone Capelli, una scrittura ironica, sicuramente anche autobiografica, e apparentemente leggera, però occhio, perché è capace di parlare di cambiamenti e di identità, partendo proprio da un dettaglio molto molto concreto, e cioè i capelli. Lo si sa, no? Quando una donna per esempio taglia capelli è perché c'è aria di novità. Detto questo, siamo pronti per il nostro tris. Partiamo con Vasco Rossi, subito dopo Valeria Rossi e poi Nicolò Fabi, e ci troviamo qui tra pochissimo per i saluti finali.

0: Perché no, un cespuglio? A me piacciono questi capelli sempre un po' in disordine, ecco, proprio come i cespugli. Niccolò Fabi con la sua Capelli l'esordio, in cui tutti l'abbiamo conosciuto, e poi da lì è partita la sua lunga carriera qui su Rai Radio tutta italiana. Allora, sono le 15:59, ho solo qualche secondo di tempo intanto per salutarvi, per dirvi che siamo arrivati alla fine di questa diretta che segna l'ultima puntata di questa settimana, e devo dirvi grazie non solo per avermi seguito oggi e per avermi mandato i messaggi al 334-604-5640, ma soprattutto perché siete stati con me tutta la settimana. Abbiamo vissuto 2 ore insieme, questo stacco, questa pausa, come dire, pausa pranzo, pausa pennichella, pausa trasferta da un ufficio all'altro, beh, purché sia pausa. Io vi auguro davvero un buon weekend, anzi un weekend meraviglioso, straordinario, pieno di sorprese, ma anche pieno di relax, di divertimento, perché c'è tanta gente che ha davvero bisogno di riposarvi. Mi raccomando però, buona musica sempre con voi, invece tra le 2 e torna lunedì, puntuale come sempre, alle 14. Rimanete lì perché alle 16:30, quindi tra
1: ore 16,
0: circa arriva
1: è sempre
0: Giulia
1: l'ora di Rai Radio tutta italiana.
0: Mando un bacio virtuale, un grande abbraccio, vi aspetto tutti lunedì. Buon proseguimento di giornata. Ciao.
1: Ore 16, è sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
4: Infatti.
3: E perché nella foto sei su un palco?
4: È una storia lunga.
3: Quanto lunga?
4: Fino alle 5 del mattino.
3: Fallo per la storia. Let's Wiz, prenota su wizz.com.
5: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia venerdì 25 settembre. Oggi il maltempo si estenderà anche su Puglia e Molise, con piogge fin dalle prime ore. Nel corso della giornata qualche acquazzone interesserà le coste tirreniche di Basilicata, Calabria e Sicilia, con isolati fenomeni anche sulla Campania. Sul resto del paese il tempo resterà in genere sereno o poco nuvoloso, con nubi più compatte nel corso del pomeriggio in prossimità dei rilievi o nelle aree più interne, ma con scarsa possibilità di piogge. Temperature massime ancora decisamente calde, con valori che toccheranno anche i 30 gradi in Sardegna e i 26-27 gradi in pianura al nord. Venti settentrionali che si rinforzano sulle coste adriatiche e mari da poco mossi a mossi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Primo palco, primo palco, accendi lo show. Primo palco, primo palco.
3: Primo palco, buon pomeriggio, eccoci qua, puntualissimi, 16.30, salve da Giulia Borghesan, fino alle 18 insieme con il programma che vi propone nuovi talenti della musica italiana, anche generi che magari abitualmente non trattiamo, forse per ignoranza, cioè nel senso che ignoriamo che comunque lì fuori c'è un mondo, ed è un mondo che viaggia a volte su sonorità che mettono d'accordo centinaia di migliaia di persone e centinaia di migliaia di ragazzi. È il caso del nostro ospite di oggi, direttamente da Lecce è arrivato Ale Blaze.
4: Buonasera, buonasera.
3: Come stai? Senti, già tu hai un modo di parlare che mi va col groove, perfetto. Cioè proprio, perché voi avete quella cosa lì nel mondo del rap e dell'hip hop.
4: Sì, sì, ma conta che io c'ho degli amici che nel rap si chiama flow, è la cadenza che prendi, proprio il modo di stare a tempo, di usare la metrica, e c'ho degli amici che dicono che io c'ho flow quando parlo proprio.
3: Certo, guarda, io ho un amico carissimo che saluto, che è Tormento dei Sottotono.
4: Buonasera Tormento.
3: Esatto, e lui ha il flow, cioè lui anche al telefono e uè fratello come stai, tutto bene, lui parla così, cioè parla e canta come mangia poi alla fine, no?
4: Sì, ma è la chiave del rap, farlo come mangi. Io uno dei consigli più grandi e più utili che mi hanno dato è non pensare mai quando scrivi, quando cerchi una metrica, qualcosa, fallo per come ti viene, perché il rap è fame. Tu quando hai fame mangi, non pensi a come stai mangiando, a come devi masticare, mastichi questo linguaggio appunto.
3: È bella questa cosa, il rap è fame. Allora, tante volte si addita un po' il vostro mondo, il mondo del rap, dell'hip hop, eccetera, perché secondo me si fa un'associazione un po' sbagliata, nel senso che questo qua è un mondo che nasce dai quartieri americani, vedi il Bronx, eccetera, cioè è un modo di dialogare, e lì venivano raccontate, soprattutto agli inizi, storie di vita vissute, ma storie del Bronx, cioè storie che magari sono un po' lontano da noi. Quindi arrivando qui in Italia si diceva, sì vabbè, ma questi vogliono scimmiottare quelli lì. In realtà però non è così.
4: In realtà, guarda, il rap è sempre stato il linguaggio del riscatto sociale, per cui è nato in un periodo in cui c'era bisogno di riscatto in quel contesto, in quella realtà. E in Italia pure magari delle realtà, dei gruppi, specie anche molto del sud, io parlo del sud perché vengo da lì e ho vissuto il rap lì, gruppi come Kosang, 99 Posse,
3: come no,
4: già parlavano della loro vita senza scimmiottare gli americani. Poi è diventata una formula virale perché comunque c'è l'estremizzazione, lo spettacolo per chi viene da fuori, tramite la quale puoi immergerti in quel sentimento, comunque con un distacco quasi da spettatore, come guardare un Fight Club, un qualsiasi film che ti fa riflettere, ma ti fa riflettere perché avendo una storia dall'esterno ti ci puoi immergere senza avere quell'ansia da introspezione. Poi sì, oggi purtroppo il rap viene visto male perché molta gente emula senza pensare, ma secondo me dare la colpa al rap come viene fatto spesso è sbagliato, cioè è come dare la colpa al wrestling se dei ragazzi fanno una rissa da strada.
3: Chiaro, chiaro, cioè una cosa è il wrestling e una cosa è applicare il wrestling quando sei in mezzo alla strada, è assolutamente chiaro.
4: Mai farlo a casa,
3: mai farlo
4: anche
3: a casa.
4: Nel wrestling.
3: Va bene, io direi che questo primo assaggio con Ale Blaze ci è piaciuto. Nel frattempo ci ascoltiamo una canzone. Ah, nel corso di quest'ora ascolteremo un paio di pezzi tuoi, poi ti chiederò anche qualcosa di freestyle e poi spieghiamo anche naturalmente che cos'è il freestyle per chi non lo conoscesse. Nel frattempo arriva prima stanza a destra, Angelica Bove, questa è Piccola Magia.

0: Tra palco e realtà, Luciano Ligabue su Rai Radio Tutta Italiana. Su e giù dal palco era il titolo dell'album dal quale è stato estratto nel 1997, pensale, questa canzone che parla del mestiere del cantante e di come questo mestiere viene percepito dal pubblico. Quindi la domanda nasce da sé, spontaneamente: come è percepito questo tuo percorso nell'ambito, ad esempio, familiare?
1: No, molto bene, anzi saluto e ringrazio la mia famiglia, perché da quando hanno capito che la musica era una cosa seria mi hanno sempre supportato, non mi hanno mai limitato in nulla, e anche se ho fatto tutto da me comunque c'è sempre stato l'appoggio, una parola di incoraggiamento, qualsiasi cosa, nonostante non siano pratici né del genere né del mondo della musica in generale, ma ho sempre visto tantissimo appoggio e ho sempre pensato di volerlo far valere in ogni modo possibile.
0: E tu sei figlio unico, quindi unico, diciamo, musicista, no? Persona dedicata alla musica nel contesto familiare.
1: Sì.
0: Ma una famiglia, immagino, che da sempre ascolta tanta musica.
1: Sì, ascolta tanta musica, ma come ti ho detto prima, microfono spento, roba che io a casa ho dei DVD di opere liriche di musica classica.
0: Attenzione.
1: E mi racconta sempre mia madre che quando avevo 2 o 3 anni stavo con la babysitter a casa e chiedevo a ruota di mettere sempre delle arie, Rigoletto, l'Aida.
0: A 2 o 3 anni?
1: Canticchiavo. Sì. Canticchiavo le arie da questi DVD con le babysitter che impazzivano a un certo punto, però.
0: Ma sai che questa cosa quale è a dimostrazione, io lo dico sempre, che nasci col talento, perché c'è quella roba lì, quel fuoco lì dentro, no? Nascosto. E tra l'altro poi parliamo anche di fuoco, visto il termine blaze, e c'è quella fiamma che brucia. E poi c'è chi riesce a capire di averla e chi la scopre comunque, se è in gamba, se ha costanza, la porta avanti, chi non ci riesce e chi invece non la scoprirà mai.

0: cioè pensa, dice boh, magari sai che c'è, però poi ha da fare altre cose nella vita. Sì. Senti, allora, ascoltiamo subito il primo dei due brani, questo si chiama Sguardo Assente.
1: Sì, questo brano è stato presentato nel 2024 a Sanremo Giovani. Ha passato le selezioni ed è stato scartato in una seconda fase.
0: Come l'hai presa questa cosa?
1: Guarda, in realtà bene, perché io già sono 2 o 3 anni che provo Sanremo Giovani, sempre quando sento di avere un pezzo che si sposa bene senza mai forzarmi, ma penso, se non è andata quest'anno, io ho 12 mesi per fare un altro pezzo che è il doppio più figo e rimandarglielo.
0: Così mi piace.
1: Quindi sì, poi sono giovane, ho 19 anni, quindi cerco sempre di non sentire quella pressione e valorizzare il tempo al massimo.
0: Sei un grande, mi piace molto questo tuo pensiero. Allora, stoppiamo la base, ci ascoltiamo Sguardo Assente, alle Blaze, qui a Primo Palco.

0: Sguardo assente. Ale Blaze qui su Tutta Italiana. Devo dirti questo, sentendo il pezzo, cosa che avevo già fatto nei giorni scorsi, c'è l'attenzione comunque per la melodia.
1: Sì, sempre.
0: E c'è l'attenzione per la musica suonata, perché soprattutto nel tuo mondo musicale, rap, hip hop, eccetera, molte volte si va semplicemente di sample, di elettronica, di digitale, di artificiale, no? Mentre qui io ho ritrovato un pezzo che praticamente al 90% è suonato.
1: Sì, io sono mega fan della musica di ogni tipo, come parlavamo prima. Sono nato dal rap, ma perché l'ho scoperto da piccolissimo. Sono stato
0: Con chi?
1: Mi sa o da Gali o da uno dei primi pezzi di Low Low. Comunque io vengo da quella generazione lì.
0: Okay.
1: Sono stato attratto dal catarticismo proprio del rap. Mm-hmm. Poi mi sono allargato su altri tipi di musica, perché comunque il mondo dell'hip hop sposa bene con tutto. Però sì, sono mega fan sia della musica suonata che del campionamento. Per me basta che esprima quello che va espresso. Poi non mi sono mai posto dei limiti, ho fatto pezzi sia sulla trap più spinta, più rabbiosa, che questi pezzi più melodici. Io cerco sempre di colpire nel punto giusto, indipendentemente da quale sia.
0: Io mi aspetto prima o poi comunque anche qualcosa con la lirica. Perché visto che è stato, no, il primo contatto con la musica, quello che raccontavi prima, cosa ne pensi della trap? Perché sul discorso trap ci sono diverse correnti di pensiero, cioè c'è chi la odia, c'è chi la ama, c'è chi dice sì, ok, è un genere come gli altri, c'è chi dice ci sono dei contenuti che non vanno bene, ad esempio per i nostri figli all'ascolto, però è un po' quello, forse questo punto di vista, quello che dicevi tu prima, cioè se guardi il pugilato in televisione o il wrestling non è che poi devi andare in giro a menare chiunque per strada.
1: Sì, di base quello. Allora, il discorso trap è molto lungo, è come se qualcuno chiedesse cosa ne pensi della cucina, che so.
0: Ah, ok.
1: Ovviamente stanno vari tipi, vari sottogeneri e vari modi e filosofie per farla. Poi, come nella musica pop, c'è un cantante super espressivo che ti esprime tutto, e poi c'è la canzonetta da bar o quella con la parolaccia messa per far ridere. Pure nella trap c'è un lato che è molto show, che va più facilmente virale per questo motivo, come c'è un lato più introspettivo, più catartico. Stanno molti artisti super forti anche nell'esprimersi proprio, tipo prima passavi 22 Simba, lui è nato dalla trap e poi si è allargato verso questo genere.
0: Tra l'altro è uscito il disco in questi giorni di 22 Simba.
1: Sì, sì,
0: che
1: davvero
0: vedo essere un riferimento per molti, molti giovani, comunque.
1: Molti nuovi, perché proprio lui sta dimostrando appunto che nascendo dalla trap si può fare un percorso molto più introspettivo, più musicale, più aperto. Pure in quel disco c'è tanto suonato, pure se canta con l'autotune. Cioè, questa è a dimostrazione che è uno strumento e un linguaggio musicale prima che il semplice usa l'autotune.
0: Io comunque, sai, sulla trap non condivido a livello social quei messaggi di violenza. Recentemente sono stato a New York, mi sono reso conto che lì esistono delle situazioni, come dicevamo prima, che sono delle situazioni americane. Cioè ci sono le gang, però ci sono delle storie di vita che sono veramente, fanno paura, fanno
1: assurde.
0: I brividi. E io trovo sbagliato che qui un giovane debba far finta di essere di una gang, magari sui social, con armi, con cose. Ecco, quello è il messaggio a parere mio, sbagliato.
1: Sbagliatissimo.
0: Legato poi a un genere che di per sé potrebbe essere tranquillamente un genere pulito.
1: Sì.
0: Giusto?
1: Principalmente quello, cioè alla fine fare il personaggio ti chiude in quella sfera, ma chiude anche chi non è in quella sfera tramite il pregiudizio. Purtroppo, scusate, faccio un paragone forte, ma è come l'immigrazione, capito? Se una persona di magari una certa etnia fa un errore, poi si rischia per pregiudizio di ricadere su
0: di
1: tutto
0: generalizzare.
1: Il genere. È la stessa cosa.
0: Di generalizzare.
1: Purtroppo, quindi sì, c'è una responsabilità dei singoli nel genere che faccio io, che veicolano purtroppo certi messaggi, come c'è una branca super ampia che se ne discosta e fa certo. La propria musica con il proprio linguaggio.
0: Certo. Senti, allora, prossima canzone, tra l'altro mi hai detto che ti piace molto lei, Levante.
1: Sì.
0: Grande artista, tra l'altro ho scoperto essere, e gliel'ho detto quest'anno a Sanremo, anche una bravissima attrice. E questa è Non me ne frega niente.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.

0: L'allucinazione, Gianluca Grignani a primo palco, sta suonando naturalmente Rai Radio tutta italiana. Ale Blades, mio ospite, benvenuto. Lo diciamo anche a favore di chi magari ha acceso la radio in questo momento, stiamo parlando di un mondo meraviglioso che è il rap, l'hip hop, il flow, cioè quelle sonorità e quei contenuti che poi raccontano la quotidianità di tanti giovani. A tal proposito, come e dove nascono i tuoi testi? Cioè, come si sviluppano?
1: Allora, io fin da piccolo, prima parlavamo del fatto che nella mia famiglia nessuno prima di me facesse musica, ma quasi tutti scrivevano, dalla parte di mio padre, sia lui che...
0: Cioè scrivevano tipo libri, cose?
1: Sì, sì, c'è una mia zia che fa ancora dei libri tipo raccolte di poesie, giochi di parole, ciò che le viene
0: Figo.
1: Proprio. Io anche ho preso questa cosa e tramite il rap, che è il linguaggio più crudo quanto diretto, ho sempre raccontato ciò che vedo proprio dalla mia persona al mondo esterno, che ho sempre fissato molto, e cercare proprio un punto che collegasse me al mondo esterno, perché aver vissuto per altri motivi io spesso ho sentito un senso di alienazione, tra virgolette, e mi sono accorto che come ce l'ho io ce l'hanno tanti altri, e la musica, l'arte è qualcosa che ti distacca dai mille pensieri che hai ogni giorno e ti permette di prenderti un attimo per guardarti dentro tramite un'altra persona, però. E fare questo ti fa comprendere che se tra te e quella persona che è uno sconosciuto c'è un ponte, tra te e quante altre persone può esserci questo ponte? E che tipo di ponte è? Io ho sempre scritto per capire me stesso e far capire agli altri che possono farlo, possono comprendersi tramite ciò che scrivono, ciò che trovano, ciò che vedono. Immergetevi sempre nelle cose. È un consiglio che darei sempre a chiunque.
0: Sai che se io dovessi fare, stavo pensando mentre mi facevi questo discorso, che è un discorso che si ripropone spesso qui con i tuoi coetanei, cioè un po' tutti scrivete, fate musica per questo motivo. E mi è apparsa così un'immagine, no? Cioè, se dovessi traslare questo tipo in un programma televisivo alla Ciao Darwin di Paolo Bonolis, dove creano il profilo dell'essere umano, la musica, per quanto riguarda la musica, sicuramente questo sarebbe un tassello molto importante.
1: Sì,
0: ma davvero molto importante, perché diventa una sorta di, non lo so, di seduta psicologica, di...
1: Catarsi. Io ho anche fatto un paio di percorsi di terapia. L'ultimo specialista da cui sono andato mi disse proprio: scrivi sempre, perché ciò che puoi fare in terapia, ciò che puoi fare con me è qui ora, e si basa su ciò che tu mi racconti. Ma se
0: cioè,
1: tu
0: quello che esce da te.
1: Scrivi già, certo, con un mindset, puoi raccontarti secondo quello che visualizzi e che vuoi visualizzare in seguito. Questa cosa sembra un consiglio da nulla, tra virgolette, ma ti apre proprio. Cioè, quando tu hai un foglio bianco, riempilo, non puoi fingere con una cosa che è un tuo potenziale specchio.
0: Caspita, e questo serve a te, ma serve anche a chi ti ascolta poi. Ed ecco perché nella musica ci sono persone che, ascoltando una canzone, leggendo i testi, eccetera, ritrovano poi il loro percorso di vita.
1: Sì.
0: Incredibile. Senti, ascoltiamo la seconda canzone che hai portato. Questa è Pezzi di vetro.
1: Sì, questa.
0: Cosa sono questi pezzi di vetro?
1: Uscire. Questi pezzi di vetro è l'immagine più diretta, appunto, per un linguaggio diretto con cui visualizzo quelli che sono dei lasciti di una relazione, di un rapporto, che non sono dei frantumi lì, sono un qualcosa che quando ti resta addosso può tagliare, può fare male, come dei pezzi di vetro, appunto, che restano lì e che puoi sentire finché non ti ci stacchi, non ti ci levi. E la domanda è: quando hai dei pezzi di vetro sopra, dei cocci taglienti, qualcosa che fa male ma è lì, cosa fai? Come te ne pulisci? Questo pezzo è un po' un tentativo di risposta a ciò. C'è una collaborazione importante che non spoileriamo ora.
0: Non la diciamo. Posso dire che è fortissima, ma non la diciamo. Questa è Pezzi di vetro, Ale Blaze, qui a Primo Palco.

0: Pezzi di vetro alle Blades, dici vabbè è corto questo pezzo, ma c'è un motivo per il quale è corto.
1: C'è una sorpresa che non può essere rivelata in questo momento, se no che sorpresa sarebbe quando esce,
0: certo,
1: il pezzo.
0: Quindi è una cut version, cioè una versione tagliata, quindi meno lunga rispetto all'originale, che poi andrete a sentire insomma quando esce, più o meno quando uscirà.
1: Allora, io sto ultimando un progetto in questo periodo, perché si può definire il mio primo concept album, suddiviso in due EP. Il primo è Atto 1, Rage, che parla appunto di rabbia, di furia, di catarsi, che è già fuori su tutti i digital store. Sto collegando l'atto 2, che è in fase di mastering in questo periodo, e spero esca il prima possibile. E subito dopo potrete ascoltare questo singolo e tantissima altra roba cui sto lavorando.
0: Va bene, dai, ascoltiamo Fred De Palma, La testa gira, poi pubblicità e poi torniamo.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Guersace, Gue Pequeño su Rai Radio Tutta Italiana, c'è Ale Blaze, mio ospite a primo palco. Gue Pequeño, insieme anche a Fabri Fibra, ad altri, sono delle certezze, no?
1: Padri fondatori.
0: Senti, nel frattempo c'è da dire, lo dico io velocemente, che tu studi anche alla Sapienza qui a Roma, giusto?
1: Sì, sto per cominciare scienze della... in comunicazione.
0: Grande, 19 anni, signori, c'è cioè un sacco di impegni. Complimenti. Questo
1: mille,
0: deve essere un esempio anche per i tanti giovani che stanno ascoltando. Cioè, si può fare tutto, basta organizzarsi. Anche perché tu abiti a Lecce, tra l'altro.
1: Io mi sono trasferito a Roma da paio di settimane, però
0: fresco.
1: Sì, vengo da Lecce, ho fatto tutta la vita lì. Ora sono in cerca di opportunità / fortuna per far valere sia me che la mia terra.
0: Senti, live, che rapporto hai? Ne fai? Quanti ne fai?
1: Live io suono sempre, anzi a Roma sono contentissimo che sono arrivato subito come uno sconosciuto. Ho fatto qualche open mic e ho subito legato con dei ragazzi, con degli organizzatori che si sono presi mega bene.
0: Scusa, l'open mic è la battle? Cioè la
1: gli
0: sfida...
1: open mic no. Sono delle serate dove... c'è un main live in genere, ma tu prima puoi scrivere, mandare i brani su qualche mail, su qualche cosa, è una sorta di candidatura e poi suoni. Se no ci sono degli open mic proprio che sono quasi jam session.
0: Battle ne hai mai fatte?
1: Battle sì.
0: La battle è uno contro uno, giusto?
1: Sì, okay. Uno contro uno, già lì scendiamo nel freestyle, cioè nel rap improvvisato sul momento, e anche quello è stato un lato fondamentale della mia formazione, perché ti dà quella fame, ti dà quell'urgenza e quella pratica nell'esprimerti subito. Io conto che grazie al freestyle ho passato a scuola un sacco di interrogazioni.
0: Ma dai.
1: Perché prendevo e pensavo le risposte come se fossi in battle con il professore.
0: È meraviglioso. Allora, tra un po' allora facciamo, te lo chiedo, ci regali un freestyle, cioè pura improvvisazione qui a primo palco.
1: Ti posso fare una domanda io? È il primo freestyle che viene fatto su Radio Tutta Italiana?
0: Sì.
1: È un onore.
0: No, l'onore è nostro. Abbiamo detto Fabri Fibra, fenomeno, eccolo qua.

parlano i testi, perché non contano le parole, contano i fatti. Anzi, facciamo un selfie, perché non contano le parole, contano i fan. Vai.

0: Blanco con Charlie Charles qui su Rai Radio Tutta Italiana. C'è Ale Blades. Blades perché? Raccontiamolo velocemente.
1: Allora, il mio nome è Ale Blades, dove Ale è come mi hanno sempre chiamato nella vita. Io mi chiamo Alessandro, è un nome, okay, che interamente dici solo o se sei un professore o se sei arrabbiato con me. Cioè non è che vedi uno di tua conoscenza e fai Alessandro, fai Ale.
0: Cioè,
1: e Blades poi viene da fiammata, perché appunto quando scrivo, fin da quando sono piccolo, cerco di prendere quel fuoco e renderlo qualcosa di non distruttivo. Un fuoco può distruggere come può rigenerare e purificare, quindi io cerco proprio di fare questo processo, rendere ciò che può sembrare distruttivo una purificazione.
0: Beh, bello. Poi ci vuole quella fiamma interiore, no? E per poter creare, per poter far musica, per poter anche dialogare poi con gli altri. Cioè, quella fiamma che mantiene vivo il talento.
1: Una fiamma per dare calore al prossimo.
0: Wow, wow. Quindi il fuoco va visto anche in senso positivo, insomma.
1: Sempre.
0: L'accezione della cosa. Allora, io lo dico perché qui lo sapete, dico tutto quello che faccio, quello che penso. Ho preso lo smartphone perché adesso per la prima volta su Rai Radio Tutta Italiana ci sarà un momento freestyle, ovvero pura improvvisazione. E vuoi che non ti faccia un video? Ma assolutamente
1: ma
0: sì.
1: Ma subito.
0: Quando vuoi, vai.
1: Yeah. Buonasera signori e signori, quando lo faccio ti mando sempre fuori. Faccio freestyle ma sono educato, quindi prima cosa saluto gli ascoltatori. E capisci com'è sta roba strana? Lo faccio sempre tutta la settimana. La mia musica spacca perché è come questa radio. Fratello è tutta italiana. Hai capito come va, my bro? Sono senza base, ti porto comunque il flow. Si fa così, lo so. Così forte che rendo Julian Borghesan il nuovo Julian Ross.
0: Wow, grazie, bellissimo, bella Ale Blades, il nuovo Julian Ross, questa mi è piaciuta. Senti, allora, grazie per essere stato con me, io ti auguro veramente una carriera meravigliosa, perché
1: grazie,
0: hai quella fiamma lì, non spegnerla mai.
1: Grazie a te, davvero, te l'ho detto anche a microfono spento, ma è una bellissima iniziativa questo programma. Sono fiero di me per essere qui e grato a te per dare spazio in un posto come questo agli emergenti, alla musica dell'underground, come si è anche parlato di tutta la nicchia di cui faccio parte oggi, quindi grazie davvero Giulio.
0: Grazie a te Ale, ciao, bocca al lupo per tutto.
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.

0: Weppa Weppa per farti felice, Biagio Tonacci su Rai Radio Tutta Italiana. Questa è Primo Palco. Ringrazio ancora Ale, anzi Blaze, che è stato nostro ospite. Oggi siamo entrati nel mondo del rap, dell'hip hop. Insomma, ci siamo divertiti, spero anche voi. Abbiamo conosciuto anche delle sonorità un po' diverse, un po' nuove, un modo di fare musica sicuramente diverso rispetto a chi fa musica leggera o chi comunque viaggia nel mondo pop. Ragazzo giovanissimo, 19 anni, originario di Lecce, da 2 settimane sta qui a Roma, tra l'altro studia comunicazione alla Sapienza, insomma un bel esempio anche per tanti altri giovani. A proposito di Biagio Tonacci, oggi proprio esce il suo disco nuovo che si chiama Mustang, quindi in bocca al lupo a Biagio. E a proposito di in bocca al lupo, lo voglio fare al professor Roberto Vecchioni, perché non sta bene, è stato annullato l'appuntamento a Salerno, dove doveva andare, essere presente al premio Charlotte, ritirare questo premio Grandi Protagonisti dello spettacolo, e ha detto: purtroppo non sto molto bene, sono un po' acciaccato, quindi non riesco a venire questa volta a ritirare il premio. Quindi insomma, in bocca al lupo, di pronta guarigione. E a proposito di Roberto Vecchioni, ho ripescato una canzone che a me piace tantissimo, spero anche a voi, canzone con la quale ha vinto il Festival di Sanremo nel 2011. Qui a Primo Palco ascoltiamo Chiamami Ancora Amore.
1: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze, perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

ami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre che crescono.

che si chiama Primo Palco, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. Ogni puntata vede la presenza da protagonista di un giovane della musica italiana, quelli che si stanno affacciando a questo ambiente, a questo mestiere, quelli che magari muovono i primi passi, quelli che ne hanno già mossi due o tre, hanno già fatto qualcosina, insomma quelli che soprattutto hanno bisogno di visibilità, di promozione, ed è lo scopo del nostro programma. Non è, come dico sempre, un contest, un concorso, una gara, è un contenitore che vuole dare visibilità a questi giovani, perché ce n'è bisogno, insomma, cioè chi ha talento è giusto che lo condivida con gli altri, e in questo caso con voi ascoltatori e ascoltatrici soprattutto di Rai Radio tutta italiana. Detto questo, per essere protagonisti qui a Primo Palco già c'è un grande passaparola sui social e non solo. È molto semplice, c'è una mail: primopalco@rai.it è la nostra mail di redazione, primopalco@rai.it. Inviate due canzoni originali, due canzoni vostre, non cover naturalmente, una breve biografia, i vostri dati, nel caso in cui poi verrete qui in via Asiago servono comunque i dati, quindi nome, cognome, se avete soprattutto un nome d'arte, quindi nome, cognome, all'anagrafe e vostro codice fiscale, basta. La mail speditela, poi io nei prossimi giorni, cosa che sto già facendo con la nostra redazione abitualmente, quotidianamente, ascoltiamo tutto ciò che arriva e naturalmente cerchiamo poi di incastrare le cose fissando gli appuntamenti con voi talenti all'ascolto. Va bene, chiosa, stop alla base, c'è una band a proposito di giovani che si sta facendo grande strada, loro arrivano dalla Sicilia, si chiamano Santa Marea e questa è Tornado.

chissà, chissà. Dito nella piaga insieme a Willy Peyote, che saluto tra l'altro incrociato proprio ieri qui al bar di via Asiago 10, da dove stiamo trasmettendo, dalla sede Rai. Noi siamo nel Meta Studio, io sono Giulian Borghesan, alla conduzione di questo format.

0: Questa è poesia.
1: Wow.
2: Quando parli di suonare la chitarra non puoi non parlare di Alex Britti, che saluto. Lo Zingaro Felice 2003, canzone che poi lui quell'estate ha portato in giro con il Festival Bar e che ha suonato tanto nelle radio. Volevo salutare Giorgi Ansa. Ciao Giorgi, lo so che mi stai ascoltando perché me l'hai detto, me l'hai scritto, l'Ansa ci controlla. Ciao Giorgi, allora, detto questo, oggi è il compleanno di lui.
3: Compio gli anni.
2: Zucchero, auguri. Auguri a Zucchero Sugar Fornaciari. Nell'81 partecipò a Castrocaro, dove arrivò a pari merito con Fiordaliso, e tra l'altro poi per lei scrisse anche Non voglio mica la luna. Poi 4 volte al Festival di Sanremo, tutto il resto è storia. Allora ci regaliamo un Zucchero di quelli belli ritmati, c'è il grande Babumba. Detto questo, vi saluto, grazie da Julian Borghesan, noi ci sentiamo puntuali dopo il weekend, lunedì dalle 16.30 alle 18 con Primo Palco. Vi ricordo primopalco@rai.it se volete con la vostra musica essere protagonisti qui su Rai Radio tutta italiana. Ciao.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

Destra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia venerdì 25 settembre. Oggi il maltempo si estenderà anche su Puglia e Molise, con piogge fin dalle prime ore. Nel corso della giornata qualche acquazzone interesserà le coste tirreniche di Basilicata, Calabria e Sicilia, con isolati fenomeni anche sulla Campania. Sul resto del paese il tempo resterà in genere sereno o poco nuvoloso, con nubi più compatte nel corso del pomeriggio in prossimità dei rilievi o nelle aree più interne, ma con scarsa possibilità di piogge. Temperature massime ancora decisamente calde, con valori che toccheranno anche i 30 gradi in Sardegna e i 26-27 gradi in pianura al nord. Venti settentrionali che si rinforzano sulle coste adriatiche e mari da poco mossi a mossi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutto Italiano, ovvero la classifica delle canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane e anche ovviamente dalla nostra. Partiamo con la classifica dei dischi caldi. In realtà direi che questa è proprio una classifica di mezza stagione, vi spiego il perché. Perché come in questo periodo si alternano veramente nel giro di 5-10 minuti tempeste, acquazzoni e invece ancora un caldo, però in questo caso piacevole, così funziona anche per la classifica dei dischi, dove abbiamo ancora la coda di tutte le canzoni che hanno raccontato quest'estate e tutte le new entry che tendenzialmente, forse ancora di più quest'anno, portano quella malinconia, quella riflessione tipica poi di settembre, anche se in realtà a me settembre insomma restituisce invece tanto entusiasmo per le nuove avventure, di cui poi parleremo anche qui durante questa puntata, per ricordarvi quelli che sono i nuovi appuntamenti almeno con me, Maria Cristina Zoppa, qui sulla rete. E allora partiamo con la classifica dei dischi caldi, vediamo anche le 5 posizioni prima della 20esima. 25esima posizione per Cabana di Rama, 24esima posizione Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, nonostante la nomination ai Grammy, Latin Grammy, Laura Pausini, è 24esima tra le canzoni più trasmesse in Italia per Io Canto 2. 23esima posizione Summer Funk, Francesco Gabbani. 22esima posizione Vita Morte Miracoli di J-Ax. Stabile in 21esima posizione Mamma Non Mamma di Madama. E attenzione, questa è la prima novità anche abbastanza incredibile, in 20esima posizione, soltanto in 20esima posizione, quello che era stato dato come un duetto scoop di questo attacco stagione, diciamo di settembre, invece entra soltanto in 20esima posizione Joliet con Achille Lauro con Per Noi.

stati i principi del podio di questa lunga estate, invece li ritroviamo in 18ª posizione nella classifica dei dischi caldi Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 17esima posizione, già in discesa, ma questo ce lo possiamo aspettare anche perché il progetto prenderà piede tra qualche giorno. Parliamo di Meraviglioso Errore, Gianna Nannini, tra l'altro un radio date veramente recente del 28 agosto, canzone scritta da Brunori Sas con Di Martino, pronto per Gianna Nannini.

0: male, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Sedicesima posizione, in calo, ricordiamo che solo qualche settimana fa erano primo in classifica, Canto d'amore, la canzone di Angelina Mango con Marco Mengoni, Radio Date 12 giugno.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E quindi una dietro l'altra le canzoni che vedono il featuring con Angelina Mango, in questo caso è Ariete che ospita Angelina Mango in 15ª posizione, una canzone che cresce questa settimana, che è Bella Vita, Ariete appunto con Angelina Mango in 15ª posizione.

14ª posizione, una canzone che scende, tra l'altro l'abbiamo anche sentita e vista live nel concerto di questa settimana, il concerto storico all'Ippodromo SNAI di Milano di Emma, e parlo ovviamente del duetto con Fabi Fibra, concerto che era stato rinviato di una settimana per maltempo, però noi la ascoltiamo ovviamente nella versione radiofonica. 14ª posizione, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

16ª posizione, insomma, è rimasto sempre nella zona di Schicaldi, però cresce piano piano, qualcosa per te, e lui è il nostro Ligabue.

dodicesima posizione per questa classifica dei dischi caldi di questa settimana. Ci abbiamo verso la stagione quella piena e ci saranno tante new entry anche questa settimana su Rai Radio Tutta Italiana, da Paparazzi di Cremonini a Dito nella Piaga Miss Italia, Bambole di Pezza con Settembre, Annalisa e Madama, altro duetto storico, Amica, ma credo insomma le ritroveremo in classifica la prossima settimana. Mentre in dodicesima posizione abbiamo Tu cosa fai questa sera, Noemi? Sembra una canzone estiva, decisamente, direi.

più alta posizione della classifica dei dischi caldi per questa settimana, esce dalla classifica delle top 10 Anna, quindi in discesa anche notevole questa settimana con White Girl Wasted. Ma vi ricordo gli appuntamenti appunto della Top Week il sabato e la domenica, con le nuove classifiche alle 15 e in replica alle 18 alle 19, mentre tutti i giorni siamo in onda alle 11 e alle 19. A mezzogiorno invece, dal lunedì al mercoledì, c'è la diretta di Disco Rai, La Musica Scelta, dove ascoltate le novità, ma soprattutto la musica scelta tra tutti i grandi successi, anche piccole chicche della musica italiana, in diretta, vi dicevo, dalle 12 alle 14, sempre con Maria Cristina Zoppa, che vi saluta e vi dà appuntamento tra pochissimo con la Top 10.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Federico Lai.
3: E io sono Angelo Terracciano.
2: Con quale podcast iniziamo oggi, Angelo?
3: Oggi cominciamo con I Fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh. Un podcast in 6 puntate che ricostruisce il retroscena di un caso di cronaca di quasi 100 anni fa, che ha visto protagonista il noto aviatore americano Charles Lindbergh. Il racconto si articola in 6 episodi da 20 minuti e ne ascoltiamo subito un trailer.
4: Era una sera buia e tempestosa e il terreno intorno alla grande casa immersa nel verde era diventato fangoso. Charles Jr. non doveva uscire di casa.
5: I Fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh.
2: Un trailer molto suggestivo, sembra quasi l'unione tra un podcast di true crime e un vecchio radiodramma. Tu che ne dici, Angelo?
3: Un progetto sicuramente interessante perché unisce elementi che richiamano quella che è la tradizione radiofonica, soprattutto della Rai negli anni 60-70 e in parte 80, ma allo stesso tempo guarda ad un genere di podcast molto più diffuso all'estero ed oltreoceano rispetto a quanto non lo sia qui da noi. Particolarmente interessante è la presenza all'interno del podcast di parti recitate che si collegano a quelle meramente true crime.
2: Abbiamo chiesto ai protagonisti di presentare loro stessi e i loro personaggi.
6: Io sono Valentina Balestri, ho interpretato nel podcast I Fantasmi di Hopewell la parte di Anne Monroe Lindbergh, la madre di Baby Charles. Ho letto di lei, mi sono documentata per entrare meglio nel personaggio, ho trovato molto materiale su internet, anche filmati originali in inglese che mi sono stati molto molto utili. Era una donna eccezionale, anche lei aviatrice, viene colpita molto giovane, a soli 26 anni, da un dolore inconcepibile quando il suo primogenito viene rapito. L'autrice ha ricavato i dialoghi del podcast che io scambio con la mia amica Mary dalle lettere che in quel periodo terribile Anne scriveva a sua madre e alla suocera e che sono state pubblicate.
7: E io sono Isabella Balestri, in questo podcast ho interpretato la parte di Mary Donovan, che è un'amica di Anne Morrow Lindbergh, la madre del bambino che è stato rapito. Mentre la storia si sviluppa io accompagno la mia amica, mi sono immedesimata diciamo nella parte di questa sua amica che cerca di darle supporto il più possibile date le circostanze. All'inizio si sa solo che il suo bambino è sparito, poi via via la situazione si fa più drammatica e io come posso la sostengo attraverso la mia presenza e attraverso le mie parole. Io ho cercato il più possibile di immedesimarmi in questa ragazza indipendente e molto empatica nel suo ruolo di supporto e amicizia nei confronti di una donna comunque distrutta dal dolore alla fine, nonostante tutto.
8: Sono Eleonora Rossi e a me hanno assegnato la parte del narratore in questo podcast True Crime storico I Fantasmi di Hopewell. E ne sono stata davvero felice perché è un argomento che mi appassiona. E man mano che la storia si dipanava, ho sentito la responsabilità di raccontare questa vicenda incredibile, mantenendo un tono che fosse adatto all'epoca in cui sono avvenuti i fatti, 1932. E mi hanno colpito certi particolari, come il processo al colpevole, che attirò decine di migliaia di visitatori, di curiosi. Una fonte ricorda addirittura 60.000 persone nel primo weekend di apertura al pubblico, neanche fosse uno spettacolo. E i souvenir macabri che venivano venduti fuori dal tribunale, come le scale in miniatura, che erano piccole repliche in legno della scala usata nel rapimento. Non copie fedeli, ma oggetti da bancarella che la gente si portava via come ricordo. Davvero, come ha scritto l'autrice Anna Maria Renda, il dolore privato era diventato un'ossessione pubblica.
9: Io sono Paolo, fonico dello studio e anche voce in alcuni piccoli caratteri che sono stati necessari per la narrazione, assieme a Nicola. Abbiamo lavorato insieme in sessione remota, tra l'altro, io e lui, e con l'autore in studio che ci guidava e che ci teneva, diciamo, sulla retta via, perché era facile cadere nella tentazione di rendere un po' troppo spettacolare la cosa. Doveva essere molto trattenuta, molto contenuta, perché la storia è una storia vera ed è una storia molto toccante.
10: Diciamo, personalmente, io non so se anche tu, cioè, mi sono fatto pure un po' prendere un po' dall'emotività di quello che era successo.
9: Devo dire che ho cercato di vederlo anche da un altro punto di vista quando sono andato in fase di montaggio a realizzare, dare i ritmi e i tempi, le cadenze con la musica, i tagli, eccetera, nella fase di editing del podcast. Ho cercato e mi sono ispirato a qualcosa che ho amato da sempre, fin da quando ero bambino, ed erano gli sceneggiati e i racconti Rai, ecco.
3: Ricordiamo che I Fantasmi di Hopewell è disponibile in formato integrale su RaiPlay Sound, ma che è possibile ascoltarlo anche su Spotify. E andiamo avanti con il secondo podcast di giornata. Cosa ascoltiamo, Federico?
2: Continuiamo con In nome del figlio, del quale si è appena conclusa la seconda stagione. Sentiamone un estratto.
11: Una donna a cui muore il marito diventa vedova. Chi perde un genitore è orfano. Vi siete mai chiesti come mai non esista una parola per definire un genitore che perde un figlio? Questa è la seconda stagione del podcast In nome del figlio. Io sono Vincenzo Frenda, inviato della RAI.
3: Il giornalista Vincenzo Frenda ha raccolto le testimonianze di genitori che hanno perso prematuramente i loro figli. Un tema molto sentito anche dal compianto Papa Francesco, che pare abbia ascoltato e dato la sua benedizione a questo podcast. È stato proprio l'autore a raccontarlo durante la conferenza di presentazione dei podcast 2026-2027.
12: L'ho ascoltato perché siamo partiti dalla stessa domanda, sono storie di genitori che hanno perso i figli, ci siamo chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio. La stessa riflessione identica, con le stesse parole, l'ha fatta Papa Francesco durante una preghiera, e quindi mi è sembrato giusto fargliela avere. La cosa straordinaria è che lo ha ascoltato, mi ha scritto una lettera bellissima in cui mi ringraziava, mi incoraggiava ad andare avanti, impartiva la benedizione a queste famiglie che avevano subito questo lutto così forte. E anche da questa sollecitazione, poi c'è stato anche un breve incontro con Papa Francesco in cui ha ribadito questo invito a continuare. Anche in base a questo abbiamo fatto la seconda stagione, che è in onda adesso. È un podcast che parla a chi rimane, e in questi genitori che rimangono dopo la morte dei loro figli ci sono delle risorse straordinarie da cui tutti possiamo imparare. Non parla soltanto a chi ha avuto questo lutto, ma parla a tutti noi.
2: Sulla app gratuita Rai Play Sound abbiamo a disposizione un numero enorme di podcast. Ne andiamo a prendere uno dall'archivio. E quello di oggi qual è, Angelo?
3: Oggi abbiamo selezionato per voi Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, un podcast realizzato in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, di Milano e la sede regionale di Genova. Ne ascoltiamo subito un trailer.
13: Ho deciso questa cosa di correre in bicicletta perché veramente la sentivo io, al di là degli impegni economici, al di là di tutto, cioè probabilmente mi è tornato alla ricerca di cos'è che mi piaceva fare, no? Perché probabilmente nell'ultimo periodo era un po' spaesato, no? Quando si deve cambiare si è un po' spaesati. E alla fine c'è ancora un grande proprio piacere di andare in bicicletta, cioè proprio anche l'allenamento così mi dava e mi dà ancora molta energia anche proprio per altre cose, no? Poi avere dentro questo periodo un po' così negativo che vorrei un po' mettermi alle spalle, l'unico modo è di farlo in bicicletta, non farlo magari stravincendo chissà come, però farlo così, con il gusto di poterlo fare liberamente, senza pressioni particolari, quindi insomma un po' sono riandato un po' forse a rispolverare le mie origini, no? E in questo momento per me è un buon stimolo.
14: Questa è la voce di Marco Pantani in una intervista rilasciata a febbraio 2003 ad Alessandra De Stefano. Aveva appena compiuto 33 anni e preparava quella che sarebbe stata la sua ultima stagione, ultima in tutti i sensi. E in questa intervista dice tutto il suo amore per la bicicletta, la sua passione, il suo bisogno di bicicletta. Doveva affrontare la 15ª stagione da corridore, considerando sia il periodo da dilettante sia quello da professionista, e si mette a parlare delle origini, di quando era ragazzino, di quando voleva essere un campione, e lo è diventato. Non era un sogno il suo, era volontà, determinazione. Lui era fatto per andare in bicicletta e per volare in salita. Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani. La vita umana e sportiva di un antieroe rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound.
3: Il ciclismo è sicuramente uno sport affascinante, ma atleti come Marco Pantani hanno contribuito a creare questo immaginario quasi mitico che ancora oggi riempie le strade dei grandi giri a tappe.
2: Sono davvero d'accordo con te, alcuni atleti hanno davvero avuto un'aura magica attorno a loro che ha contribuito a rendere ancora più popolare uno sport già incredibilmente popolare di suo. La puntata di oggi di Coming Sound finisce qui, noi ci sentiamo la prossima volta per ascoltare nuovi podcast insieme. Da Federico Lai
3: e Angelo Terracciano
2: è tutto,
3: alla prossima.
0: Rai Radio tutta italiana, le nostre note.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Rai Radio tutta italiana.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, la radiotransistori, i dischi di Little Tony, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il puscel.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salem, ma...
0: No, il fatto è...

scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di fight e di famiglie

0: chi è?
1: Andiamo a cantare al matrimonio.
0: È uguale. E in fondo alla strada,
1: chi è che c'è?
0: Ci sono tre ladroni.
1: Ah, oh, vabbè.
0: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava,
1: ma sono tutti di mia moglie.

0: che grida e fa i versi da quella finestra.
1: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
2: Quali accordi?

A Fabio Seminore. No, adesso.

fumo dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica.

sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno senza passaporto in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in arsena. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro il mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Attenzione.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

bottiglie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade, probabilmente

per queste grandi distanze. Se vado al porto lo chiedo alle barche che prendono il sole ma restano bianche. Probabilmente le ha dipinte una donna,

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno

0: 染的，对不对？
1: Rai Radio tutta italiana.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre, se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton.

la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro e togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

spinge il sole. Com'è? Come sai, non so come. Quando non sapevano il nome. Perché? Perché tu sei la ragione.

consumano le scarpe da pallone dentro la polvere, e più grandi si prendono il campo

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

Puro sangue.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
0: 1980, l'anno del quale ci interessiamo quest'oggi attraverso le canzoni più ascoltate in Italia di quell'anno. Gli Stati Uniti, ad esempio, il candidato repubblicano Ronald Reagan vince le elezioni presidenziali. Era il 27 giugno e precipitava nei pressi di Ustica un aeroplano della compagnia italiana Itavia, diretto da Bologna a Palermo, esplodendo in volo. Il bilancio tristissimo, 81 persone tra passeggeri ed equipaggio. La vicenda, il mistero di Ustica, ci accompagna fino ai nostri giorni. Il 2 agosto del 1980 la bomba alla stazione di Bologna, che causa la morte di 85 persone e provoca oltre 200 feriti. La strage di Bologna è il più grave attentato nella storia della Repubblica Italiana. Il 4 maggio in Jugoslavia moriva Tito, in carica dal 1953. Il 23 novembre purtroppo un altro evento tragico dall'Italia. Siamo in Irpinia, alle 19.34 una scossa pari al 10° grado della scala Mercalli provoca 3.000 morti, 9.000 feriti, 280.000 sfollati e danni incalcolabili tra Campania e Basilicata. Parliamo di musica. 30° Festival della Canzone Italiana nel 1980 si svolse tra il 7 e il 9 febbraio, condotto da Claudio Cecchetto con Roberto Benigni e Olimpia Carlisi. Vinse Toto Cutugno con Solo Noi, inaugurando una serie di piazzamenti che non lo videro mai più vittorioso, ma altre 6 volte secondo e una volta terzo. Bene, la prossima ora dedicata alla musica che ha accompagnato il 1980 nelle classifiche italiane.